0: Fra Quintale qui su RDS nella notte dei guerrieri. Abbiamo iniziato alla grande sul discorso robotaxi, abbiamo qualcosa da aggiungere?
1: Mi fa sorridere i vari messaggi che sono arrivati, che ovviamente ipotizzano nelle piccole città, pensa, per, adesso, o nelle grandi città o nei quartieri spagnoli, no? Che sono così caratteristici. Però ovviamente la viabilità è complicata. Mi ricordo che sono andato in vacanza qualche tempo fa con la macchina e a un certo punto non si può più dove girare, fondamentalmente, perché è la loro magia. Noi che abbiamo insomma una testa che può spesso, alle volte no, ragionare e capire, ce la si fa. Per ovviamente quello che è un software diventa più complicato, ci vorrà un po' di tempo.
0: Ci vorrà un po' di tempo anche perché al momento sembra anche molto rischioso e pericoloso, proprio viste tutte le criticità che abbiamo elencato poco fa. Va bene, tra poco anche quello che c'è da fare in questo lungo fine settimana, quindi state con noi.

0: Imagine Dragons chiudono questa prima ora insieme con Enemy, quindi un'oretta l'abbiamo portata a casa, ma tranquilli, non disperate perché abbiamo un viaggio lungo fino alle 5 del mattino ancora a trarre insieme questa la notte dei guerrieri. Signor Corsi, lei c'è? Presente?
1: Sì, sì, presente. Bene, tra bene. Poco anche il dove si va e cosa si fa in questo fine settimana tra gli appuntamenti in giro per l'Italia, agosto caldo, no. e gli appuntamenti sportivi legati soprattutto ai mondiali, ma c'è anche Wimbledon, insomma un sacco di cose da raccontarvi, quindi state qui fermi, non vi muovete.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Ci siamo amiche amici, la seconda ora della notte dei guerrieri in questo venerdì, che ormai insomma è ufficialmente sabato, pronti per partire ancora, e tra poco vi faremo partire, se volete, per le varie mete sparse per l'Italia. Qualcosa si fa, dove si va? Prima l'appello. Alessandro Corsi, lui.
4: E Filippo Ferraro, Pago e Pino in regia, col Paguro al nostro controllo qualità, come succede sempre alle porte del weekend, del fine settimana. Tra poco, dove si va, cosa si fa? Abbiamo un sacco di cose da proporvi, come sempre, in giro per l'Italia, ma se conoscete eventi che ci sono dalle vostre parti e ce lo volete far sapere, raggiungeteci con un audio o con un messaggio scritto al 38822 38822.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue

0: volume della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
1: Grandi successi.
2: E già aspetterai 100 video. Come stai?

0: vai Rama, chiude la sequenza mixata che fa tutto in rima, vai
1: no, cabana, sequenza mixata, cioè sequenza mix,
0: no, ho detto sequenza mixana, devi ascoltare bene perché non è che
1: scusa.
0: Fa rima e
1: mi
0: basta.
1: Sembrava strano da un insomma un poeta come te un errore così grossolano.
0: Ho detto cabana Irana sequenza mixana, sì. Questo sembra abbastanza chiaro,
1: sì, mi mangio una banana pure,
0: anche,
1: va bene
0: anche.
1: Veramente un livello altissimo che tra poco cercheremo ancora di più di ergere in alto possibile con gli appuntamenti culinari, gastronomici
0: del fine settimana.
1: Vabbè, ok.
2: Amici di RDS, Petro Loregian,
1: Leo Di Bello,
2: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
3: Farà tappa a Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
2: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
3: Siamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Sì, ma torniamo seri. Tra poco gli appuntamenti del fine settimana, state con noi.

0: Loro sono i The Colors e questa è Rolling Stones su RDS, la notte dei guerrieri, e ci sono tanti appuntamenti sparsi per il nostro paese, e con alcuni non posso non partire, caro amico mio, con Desenzano Spritz Festival. Appuntamento a Brescia, appunto nella bellissima.
1: Quindi non nel Veneto, come mai?
0: Beh, vabbè, Desenzano del Garda, diciamo che è sul confine, il lago di Garda è un po' Lombardia, un po' Veneto, quindi insomma ci può stare. C'è una sprizzeria e c'è una cosa molto carina: 10 euro, 3 consumazioni, che sarebbe il prezzo giusto dello spritz, che puoi provare tutte le varie tipologie.
1: Campari, quelle lì, no?
0: Col Select, col Cinar, con l'Apre, insomma, tutte. Io sono per il classico, perché sono un po' così, però devo dire che insomma qualcosa di diverso si può provare. Sì. Appuntamento questo weekend.
1: Una questione di attimi invece per la sagra delle fragole lamponi. Ah, no, quella era banane. Sagra delle fragole dei lamponi ad Attimi, in provincia di Udine. Conosci Sagre? È stato Sagre Feste?
0: Sì.
1: Fidanzate.
0: Sono stato lì non tanto, però.
1: Questo sì, proprio qualche attimo.
0: Attimi.
1: E questo weekend è anche il prossimo, 56esima edizione di questa storica manifestazione che da oltre 50 anni celebra l'unione fruttuosa tra la fragola e il lampone. Io impazzisco per i frutti di bosco, i frutti del sottobosco, insomma, e ci saranno proprio delle degustazioni di questi frutti al naturale e anche all'interno di alcuni menù che vengono proposti per questa occasione. Molto interessante.
0: A me piacciono quando vengono mixati con qualcosa di salato, quindi mi piace il gioco dolce salato. Poi alcune hanno anche una parte un po' più amarognola, mentre invece in provincia di Bologna siamo a Pieve di Cento, dove interesserà sapere che mio fratello ha fatto il militare. C'è la sagra del maccherone al pettine. Come viene fatto? Praticamente vengono tirate la sfoglia a mano col mattarello e arrotolate in quadretti di pasta sul pettine del vecchio telaio di tessitura. Ovviamente ci sono delle signore e dei signori che lo fanno in maniera ancora artigianale. Potete appunto degustarli nel corso di questo weekend e anche il prossimo 3-5 luglio.
1: Che fame, mamma mia, che mi è venuto
0: tanto.

0: Robbie Williams, Love My Life, su RDS, peraltro è stato in Italia qualche giorno fa in concerto, e devo dire che tra i vari rosicamenti della mia vita di quest'anno c'è il fatto di non essere ancora riuscito a vederlo live, era durante insomma la tappa del Summer Festival. A proposito, visto che siamo in queste ore in Puglia, a Monopoli ci sono vignaioli in masseria questo weekend, siamo nel parco rurale della masseria Spina a Monopoli, vicino insomma al mare Adriatico, ci sono 30 vignaioli indipendenti che vengono dalla Puglia, ma anche da Calabria, Campania, Piemonte, Veneto, Friuli, che appunto vi fanno assaggiare quelli che sono i loro prodotti.
1: Bello. E a proposito di Summer Festival, siamo stati a Rimini e questo weekend proprio a Sant'Arcangelo di Romagna c'è Santa Piada. Che voglio dire, no? La piadina romagnola.
0: Eh beh, certo, cioè, il nettare degli dei.
1: Il nettare degli dei. Quinta edizione di questo evento che celebra appunto uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione. Questi gli appuntamenti del weekend principali, poi ce ne sono tanti che ci state scrivendo al 388-22-38822. Intanto il nuovo di Karol G.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Vengono, cantavano e cantano gli 883, questa è Come Mai, una delle canzoni romantiche più belle di sempre, certificate anche da un certo Claudio Baglioni, non proprio l'ultimo arrivato per quanto riguarda le ballade, le canzoni d'amore, eccetera, eccetera, perché quando uscì questo pezzo, siamo a metà degli anni 90, disse questa è una delle canzoni d'amore più belle di sempre italiane, quindi devo dire un'incoronazione mica da ridere.
1: Sì, e poi insomma ci ho visto lungo, considerando che ancora oggi è una delle canzoni riempipista per quanto riguarda magari le serate canterecce. No?
0: Io tra l'altro non so te, ma capivo sperando di uscire, non sperando, pregando per un sì, io capivo pregando per uscire, cioè pensavo fosse stato chiuso dentro.
1: Sì, vabbè, Max. La licenza poetica di Max Pezzali è da spazio e lascia spazio sempre a tante interpretazioni.
0: Sì, sì. Le sue metriche sono sempre così un po' ballerine, ma è il modo, è il motivo per cui lo amiamo.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
1: Pupo!
3: Pupo che ha fatto l'esame di maturità.
1: Voto 10, anzi 100,
3: diciamo. 100, 100.
1: In anticipo, certo. Vediamo poi se riporterà bene. Il cantante ha annunciato che sosterrà gli esami di maturità a 70 anni.
4: 70.
1: Se li supererà sarà maturo. Finalmente da pupo diventerà un ometto.
4: La frase dopo,
2: dalle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast.

0: sulla nostra app. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dividile coi fiocchi!
4: Nella notte dei guerrieri abbiamo visto tutti gli appuntamenti sparsi per l'Italia, ma se stiamo a casa?

0: Minacci, maledetto me, qui su RDS nella notte dei guerrieri. Beh, se volete stare a casa perché ci sono anche insomma alte temperature un po' in tutta Italia, beh, c'è il mondiale, ragazzi, il mondialetto, Cavana.
1: Non vedeva l'ora che arrivasse il grande caldo per avere una scusa in più. Poi c'è pure la moglie incinta, dove andiamo con questo caldo?
0: E poi
1: amore,
0: in queste ore si sta giocando Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay Spagna. Alle 5 c'è un imperdibile Egitto Iran, Nuova Zelanda Belgio, insomma, ma chi ve lo fa fare a uscire?
1: Ma sei matto. Mentre invece alle 23 c'è l'appuntamento stasera con Panama e Inghilterra. Inghilterra che ha 4 punti, insomma, è un passo alla qualificazione. D'altra parte c'è la Croazia che è stata un po' claudicante. Diciamo che siamo proprio in una fase di conclusione della golden era dei Modric, quella che arrivò in finale nel penultimo mondiale, e il Ghana. Quindi, insomma, devo dire un match abbastanza divertente, interessante.
0: Sì, io vi dico, reggetevi forte, perché nel gruppo K c'è Colombia, Portogallo che va bene, ma Congo, Uzbekistan con il nostro Fabietto Cannavaro, che si devono lottare il terzo posto per sperare di essere ripescate. È veramente una partita molto esotica, e questa ci sarà domenica mattina, domenica notte all'1:30 di notte, mentre alle 4 poi Algeria, Austria, Giordania, Argentina, Canada.
1: Basta Fabio, io dico la cosa, Fabio come se fosse il mio cugino, capitano, perché per me è sempre capitano, sì, quello sì, che ha alzato la coppa. Io ti ho visto in forma, ma perché non ti rimetti i pantaloncini e ti metti in difesa?
0: Mamma mia, sai quanto ci farebbe comodo.
1: Cioè, tu immagina, contropiede della Repubblica Democratica del Congo e Cannavaro la mette fuori, Cannavaro, poi si stira perché
0: via,
1: poverino,
0: in contropiede con Shomurodov e così via, che poesia.

0: Spyro su Material Lover su RDS. Partiamo e parliamo anche di altri sport, i motori, perché infatti ritorna la Formula 1 e devo dire che c'è grande attesa in Austria, perché c'è il nostro Kimi Antonelli che è ancora il primo in classifica, ma si è riavvicinato ed è molto vicino, e devo dire che si parla anche di aggiornamenti molto bene della Ferrari di Lewis Hamilton, quindi siamo molto curiosi di vedere, insomma sarebbe bellissimo il sogno vedere combattere per il mondiale un italiano e la Ferrari, sarebbe clamoroso. Comunque
1: sarebbe molto
0: piano,
1: poetico,
0: piano con entusiasmo.
1: Invece è cominciato Wimbledon, sì, perché è cominciato lo scorso 22 giugno, insomma ci sono le prime fasi, siamo in attesa sì che arrivino, che si entri insomma nella parte più calda anche con i campioni. Un grande Sinner che è pronto a tornare, pare abbia trovato come sconfiggere il caldo quando giocherà nelle ore magari più difficili, un antidoto contro il caldo, giocherà con un gilet refrigerante, è una soluzione che ha provato in allenamento in Inghilterra, obiettivo appunto allontanare il rischio dei malesseri come quello di Parigi per esempio, che lo hanno allontanato poi dalla partita e non gli hanno consentito di giocare il torneo fino in fondo.
0: Giubbetto che peraltro è usata anche la nazionale francese e spagnola, con una serie di Monboot che ti fanno fresco ai piedi, da provare.
1: Bello.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto, benvenuta dentro alla mia vita,

0: Questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS, vi abbiamo raccontato un sacco di cose su cosa fare questo fine settimana, quindi fatevele bastare.
1: No, ma perché?
0: Beh, perché insomma, voglio dire, meglio di così.
1: C'è ancora altro. Qualcosa, perché se parliamo un po' di cinema, parliamo di serie TV, quindi se rimanete a casa, volete andare a prendere un po' di refrigerio al fresco al cinema e a vivere anche insomma una storia che vi possa far emozionare, ridere, devo dire che c'è qualcosa di interessante.
0: Va bene, allora state qui.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: Questa è l'unica, originale, inimitabile Notte dei Guerrieri. Siete su RDS, ciao da parte nostra, Filippo Ferraro.
1: Alessandro Corsi, il tuo tono contrito è perché sai che cosa sto per dire.
0: Sì, siamo nel mezzo del cammino, in metà del guado.
1: Metà del guado della montagnetta. Siamo nel mezzo del cammino di questa nottata insieme. L'ultima per quanto ci riguarda questa settimana, poi ci ritroviamo lunedì notte e peraltro domani saremo in Sardegna, quindi poi vi diamo un po' di appuntamenti. Salutiamo anche Pino e Pago, Pago e Pino in regia, per quelli che appunto vogliono un po' di refrigerio e emozionarsi, tante serie e film nuovi al cinema.
0: Non solo.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e

0: Smith, Drive Safe su RDS. Come vi dicevo prima, Ale, c'è un sacco di roba che è uscita e esce in queste ore.
1: Prima di parlare di cinema e serie TV, anche il mondo dei videogiochi in qualche modo cattura questo macro argomento. E in settimana, insomma, sono iniziati i pre-order di GTA 6, che è uno dei videogames più attesi anche dagli adulti ormai, perché l'ultimo capitolo è uscito nel 2013, quindi pensate quanti anni ci sono voluti per sviluppare questo nuovo capitolo, e sono tutti in hype, compresi noi. Pre-order che parte da 79,99€, quindi 80 euro per la Standard Edition, 100€, 99,99€ l'Ultimate, che ha delle delle funzioni in più che si possono sbloccare poi con l'arrivo del gioco, che uscirà il 19 novembre. Ma la cosa più incredibile, che fa capire quanto potere abbia la Rockstar, che è l'azienda che produce questo videogame, è che il pre-order è uscito senza un trailer. Cioè, è uno dei pochissimi e rarissimi casi al mondo di un videogame che la gente compra sulla fiducia, senza aver visto neanche un trailer di gameplay, perché il trailer ufficiale è arrivato, ma non è chiaramente un trailer che ti dice abbastanza sul gioco.
0: Certo. C'è gente che negli Stati Uniti ha già preso le ferie dal 20 novembre in poi. Ci sono aziende che hanno paura di non avere i dipendenti, da quanto si è atteso appunto questo gioco, che fa parte di una delle saghe più famose e iconiche del videogioco. Mentre invece serie TV ce ne sono due di molto interessanti, che ritornano con la sesta stagione The Bear, che è uscito proprio in queste ore, mentre invece in settimana è uscita la terza stagione di House of the Dragon, che è lo spin-off, in realtà il prequel, che parla insomma dei fatti di casa Targaryen e di come cosa li ha portati insomma ai fatti che vediamo nel Trono di Spade, molto molto atteso. Mentre invece al cinema c'è davvero tanta roba. Partiamo con qualcosa di nicchia, non di minchia ma di nicchia, che mi ha molto colpito. Il regista è Gore Verbinski, che è quello che ha creato I Pirati dei Caraibi, e il film si chiama Good Luck, Have Fun, Don't Die, ed è la storia di un uomo che arriva dal futuro dicendo che lì praticamente c'è stata una distruzione di massa, e cerca di salvare la Terra, ovviamente cercando di prendersi prima la fiducia delle persone. Se vi piacciono invece le commedie romantiche tutta italiana, c'è Piccolo Miracolo, dove peraltro c'è anche Marco D'Amore e Greta Scarano come protagonisti. Ma andiamo con i film quelli più chiacchierati, perché continua ad essere in sala dopo il grande successo della prima settimana Toy Story 5, ed esce, ed è uscito in queste ore, Supergirl, che è appunto il film che racconta appunto le gesta di questo personaggio che già abbiamo visto in alcune parti di Superman.
1: Bello, parecchie cose da fare dunque anche per quanto riguarda cinema, serie TV e videogame nella notte dei guerrieri qui su RDS, anche con i Purple Disco Machine.

0: meglio di no.
1: Questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS. A proposito anche di cinema, musica, anche in particolare riconoscimenti, Mahmood si è aggiudicato un importante riconoscimento con Le cose non dette, la colonna sonora dell'ultimo film di Muccino, uscita lo scorso gennaio. Sì. Il brano appunto che porta lo stesso titolo del film ha vinto il Nastro d'Argento 2026 per la categoria miglior canzone originale, in occasione ovviamente dell'80esima edizione del premio promosso dai giornalisti cinematografici.
2: Bravo, bravo, insomma se lo merita tantissimo. Mentre invece, sempre per quanto riguarda grandi numeri, abbiamo parlato prima di Toy Story 5, uscito da una settimana, ed è già il film d'animazione con il maggior incasso di sempre. E devo dire, quando si parla di crisi del cinema, quando esce qualcosa che crea hype, qualcosa di
1: che funziona,
2: perché il film funziona molto, quindi non è soltanto hype, non è soltanto che faccia parte di una saga che dura da 25 anni, la gente al cinema ci va molto bene.

Questa è la notte dei guerrieri e torna l'RDS Summer Festival. Sapete che questo weekend, insomma, nelle prossime ore saremo a Monopoli e torna anche il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.

0: Ormai lo sapete, andate sulla nostra app, scoprite come acquistarlo e godere dei posti sotto palco in esclusiva per il possessore del Summer Kit e poi anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i più piccoli.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano, scarica l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: Nella notte dei guerrieri con Ale Fil, nostro Pino e Pagu in regia, ovviamente tutti voi guerrieri sparsi per il globo, non soltanto nel nostro paese. Ora un caffettino e quattro successi in fila.
4: Il volume della tua estate.

0: Soul Disco Machine.
1: Straordinario.
0: Su RDS, sì, come ti piace la musica dance. Cani e gatti, ce li abbiamo in casa, ci piacciono, noi mangiamo, arrivano lì, ti tuzzuliano con la zampa, no? Capito? Sì, ti dicono, dai, dallo anche a me. State mangiando un avocado toast, sappiate che l'avocado contiene persina ed è una tossina, nei cani e gatti può causare forti disturbi intestinali. Noci di macadamia, vietati, caffè, tè, niente. L'impasto del pane crudo, state facendo la pizza, non glielo date, gli fa male, può veramente gonfiare lo stomaco fino a rischiare la torsione gastrica. Queste sono cose che fanno male, ma letali e pericolose, lo ricordiamo, per cani e gatti, cioccolato e cacao, perché il cane è proprio non riesce come noi a sintetizzarlo, quindi gli rimane lo stomaco e si rischia la morte, non sto scherzando. Uva e uvetta principalmente i cani, il dolcificante, quindi dice che vuoi che gli fai? È col dolcificante, no? Aglio, cipolla, scalogno e porri e tutti gli alcolici per i gatti sono pericolosissimi. Ed estate ancora di più, dobbiamo stare attenti.
1: Sì, ci sono in particolare gli aspetti da tenere in considerazione in questo periodo, come l'idratazione regolare, garantire sempre acqua fresca e pulita, anche posizionando più punti di abbeverata nella casa, una strategia consigliata in particolare per i gatti, e per le uscite avere sempre acqua e ciotola da viaggio,
0: sempre,
1: per favorire il mantenimento dell'omeostasi elettrolitica.
0: Perché loro hanno bisogno proprio d'acqua con questo caldo, ricordatevi le ciotole,
1: assolutamente. Poi il ruolo dell'alimento umido, valutare con il veterinario l'introduzione o l'aumento della quota di cibo umido nella dieta quotidiana, questo aiuta a contrastare lo stress termico e favorisce un'idratazione profonda. I pasti e passeggiate nelle ore più fresche, la somministrazione dei pasti e delle uscite deve avvenire nei momenti sicuramente meno caldi della giornata, assecondando i ritmi metabolici naturali dell'animale ed evitando la spossatezza della digestione sotto il sole, soprattutto in questo
0: quindi
1: periodo.
0: Quindi ecco, i due pasti, uno la mattina presto e la sera diciamo quando
1: col
0: il sole è tramontato col fresco, per evitare
1: così come le passeggiate.
0: E la storia del cibo umido è importante, perché la maggior parte dei nostri animali mangiano soltanto crocchette, che è un cibo secco, e invece l'umido serve per idratare ancora di più.
1: E a proposito di questo, è importante stare attenti all'igiene, che deve essere rigorosa, della ciotola dove mangiano, perché le alte temperature accelerano il deterioramento del cibo, quindi non lasciare mai alimenti a disposizione della ciotola per troppe ore, soprattutto se si tratta di cibo umido e se ci si trova all'aperto, c'è anche il rischio che richiamino formiche, altri insetti, insomma, ecco. E gli altri consigli riguardano invece la gestione della dieta, a prescindere dalla stagione, in base alle considerazioni già sviluppate, l'aspetto quindi praticamente del principale, tenere sempre in considerazione le esigenze specifiche del proprio cane o del proprio gatto, ci sono diverse tra di loro, diverse da individuo a individuo, diverse anche soprattutto le nostre, sicuramente.
0: Allora, attenzione, perché il caldo che dà fastidio a noi dà fastidissimo ai nostri animali.

0: The Script su RDS, caro Sergio, sabato, lo scorso sabato non c'era per problemi personali, ma insomma non siamo qui a svelarli, ma dovrebbe esserci, sono molto contenta del suo ritorno. Sei contenta
1: anche tu? Ce lo conferma, sono molto contento del ritorno di Daniele D'Asmara.
0: Di Daniele D'Asmara.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Tempo di informazione su RDS e le ultime news dall'Italia e dal mondo. Diamo la linea agli amici della redazione.
4: Buongiorno da Gianluca Teodori. In Venezuela c'è anche una donna di origini siciliane tra le vittime, era tra i 50.000 dispersi a due giorni dal terremoto che ha causato la morte di un migliaio di persone, secondo un bilancio che si aggiorna col passare delle ore. Altra scossa nelle ultime ore nel centro del paese. Scambio di colpi nonostante la tregua nell'area dello stretto di Hormuz, droni iraniani e statunitensi contro imbarcazioni in transito e depositi di armi. Hezbollah intanto contro la accordo tra Israele e Libano che comprende il disarmo delle milizie filo-iraniane. La cronaca a Roma, uccisa un'intera famiglia, padre, madre e una bambina di 2 anni di origini bengalesi, colpiti con una mannaia in un appartamento nella zona di Casalotti alla periferia nord della capitale, ferito un secondo figlio della coppia, la polizia cerca un connazionale. Sfruttamento del lavoro, 8 misure cautelari, sequestrate 2 società nell'indagine dei carabinieri partita da Savona, il tenente colonnello Paolo Belgi.
5: Gli 8 sfruttatori o caporali, di cui 7 indiani in pakistano, reclutavano, assumevano e impiegavano manodopera tra i loro connazionali, approfittando del loro stato di bisogno, impiegandoli in subappalto sia nel cantiere del Po Edile del porto di Vado Ligure, sia in altri cantieri sparsi sul territorio nazionale. I lavoratori sfruttati, tutti privi di qualsiasi formazione professionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ad alto rischio, erano costretti a lavorare in condizioni logoranti e, con ripetute minacce, a restituire ai caporali tra il 40 e il 60% della loro retribuzione.
4: Lo sport ai mondiali di calcio ai 16esimi, per la prima volta capoverde. Passano anche Belgio ed Egitto, a casa l'Uruguay battuto di misura dalla Spagna. La fase a gironi si chiude domani. I leader italiani del motorsport, Kimi Antonelli con la Mercedes, è stato il più veloce nelle libere del Gran Premio d'Austria di Formula 1 allo Spielberg. Oggi le qualifiche alle 15, scatta dalla pole nella gara sprint Marco Bezzecchi con l'Aprilia nella MotoGP ad Assen in Olanda. Questa è RDS.
1: Siete con noi, quelli della mattina del sabato di RDS, in questo sabato bellissimo e caldo. Ci siamo noi a rinfrescarvi con la musica 100% grandi successi qui su RDS, sul canale 265 del digitale terrestre, con Annuzza Pettinelli,
0: con Sergio Topolone Friccia
1: e il paguro Alessio Retaroli in regia.
0: Oh, caro Sergio, com'è bella la tua Palermo.
1: Grazie.
0: Ma sei contento?
1: Ti aspetto
0: quando
1: a braccia
0: torni,
1: aperte,
0: ma se devi vuoi tornare.
1: Sì, tornerò, ma poi ritornerò.
0: C'è la sequenza mixata che ci salva, va, che meglio.
1: Regalone, eccola, alzate il volume.
6: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue

0: Uno dei più grandi tormentoni di quest'estate sicuramente, Flamenco Paranoia, Samuele J chiude l'appuntamento con la sequenza mixata in questo sabato mattina con una pettina di Sergio Frisci e il Paguro con voi fino a mezzogiorno.
1: Hai detto quasi tutto, il resto lo dirà il nostro ospite del sabato, Daniele D'Asemer.
2: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
3: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: gusto di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.it.

0: assicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Lady Gaga, non vedo l'ora che torni a fare una tournée in Italia. Mi piace.

0: Shivers, Ed Sheeran nel sabato mattina con Anna e Sergio qui su RDS. È arrivato il momento di accoglierlo. Dai, con un grande applauso.
1: Dai,
0: se lo merita, con tutto,
1: lo merita,
0: il, calore
1: con tutto il calore del mondo. Daniele,
0: Daniele, don't dance good night.
1: Don't dance good night.
2: non ballerò delle buone serate allora.
1: Ma perché? Don't dance good night.
2: Perché questo caldo, Anna,
1: è sì, capisco, capisco, capisco che è meglio stare fermi e non muoversi, però insomma. Bentornato Daniele Doesn't Matter, che ci porti
2: buongiorno
1: oggi?
2: Buongiorno ragazzi, questa mattina parliamo di una domanda che ci siamo fatti tutti almeno una volta nella vita, cioè, sì, più o meno tutti.
0: Quando se ne va Daniele?
1: No, nessuno si è fatto questa domanda.
0: Ah, non è questa domanda, scusi. No.
2: Solo Sergio probabilmente. Comunque, cosa accadrebbe se domani ricevessimo un messaggio dagli alieni?
0: Certo.
2: La risposta sorprendente è che esiste già un protocollo ufficiale.
0: Ecco.
2: Non è fantascienza, volevo condividere con voi questa cosa perché l'ho trovata particolarmente divertente.
0: Sì.
2: La comunità scientifica internazionale ha davvero un regolamento che spiega passo dopo passo cosa fare se dovessimo trovare prove di una civiltà extraterrestre.
1: Beh, io chiamo mia figlia e dico scusa amore santo, bello, e come pensavamo, sono arrivati gli extraterrestri.
2: Ecco, allora, la prima regola è niente panico e soprattutto niente annunci affrettati, quindi aspetta a chiamare tua figlia, Anna. Se un radiotelescopio dovesse captare un segnale sospetto, gli scienziati non potrebbero dirlo subito al mondo. Prima il segnale dovrebbe essere verificato da altri osservatori indipendenti per essere sicuri che non sia un errore, un'interferenza, un satellite terrestre, e se invece venisse confermato, a quel punto scatterebbe una comunicazione ufficiale alla comunità scientifica e addirittura alle Nazioni Unite. Ma la regola più curiosa è un'altra: è assolutamente vietato rispondere. Nessun paese, nessuno scienziato e nessuna agenzia spaziale.
1: Ma che cafoni! Ma scusami, Daniele, ma che vuol dire?
0: Ragazzi,
1: ma che cosa brutta!
0: Ci facciamo riconoscere dovunque.
1: Ma scusa, questi ci hanno scritto e noi non rispondiamo.
2: Non subito, perlomeno.
0: Mettiamoli tra gli spam e blocchiamoli.
2: Non si può rispondere immediatamente perché prima dovrebbe esserci una consultazione internazionale per decidere insieme una cosa fondamentale.
0: Come
2: ovvero, non come rispondere, se rispondere oppure no.
1: Pure!
2: Sì, esattamente. Fa sorridere pensare che abbiamo già scritto le regole per parlare con una civiltà extraterrestre.
0: Sì, ma l'alieno non è un call center, cioè non è che voglio dire.
2: Non c'è tempo
0: cosa
2: di aspettare, vuole una risposta subito.
0: Salve, se chiamo da Saturno, volevo proporle una linea velocissima dove oltre il buco nero.
1: Ma
0: vuole...
1: È strana questa cosa, che addirittura non potremmo perché non rispondere?
2: Non ma credo, adesso forse ci vogliamo un po' nella fantascienza, però credo che non dobbiamo rispondere perché forse dobbiamo prima valutare se potrebbe essere un pericolo segnalare la nostra presenza.
1: Ma non lo sai quando arrivano, o arrivano sparando e allora lo capisci, ma se arrivano normalmente stanno lì, capito, in un'orbita, dice vabbè.
0: Tu per sicurezza togli la localizzazione dal telefono.
2: Visualizzo e non rispondo. Comunque diciamo che fa sorridere che ci sia un protocollo, però forse è meglio essere preparati perché
0: ma questi
2: giorno...
0: degli enti spaziali non hanno un cacchio da fare il passo del tempo.
1: Vabbè, però io trovo che esiste un protocollo, dovrebbe esserci, è giusto, uno si prepara a un'evenienza remota perché sappiamo che purtroppo la Terra è lontanissima da tutti i mondi dai quali potrebbero arrivare i segnali di vita intelligente oltre noi, è proprio una questione di distanze,
0: può darsi che siano già qui nascosti.
1: Sergio, io alieni ne ho visti, ma sono alieni umani, non sono alieni extraterrestri, quindi è un altro genere di alienazione. Guarda,
2: per una volta che si stava palesando, Anna, perché l'hai interrotto.
1: Grazie Daniele, ci troviamo sabato prossimo. Un abbraccio.
2: Sabato prossimo, ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Madame, mama non mama.

0: Dance, Goo Goo Dolls su RDS. Li hai visti tutti i video che arrivano dalla Francia, Sergio?
1: Non ho avuto modo di vedere.
0: Ecco perché fa un caldo da morire, la Francia è stata colpita ancora più di noi se è possibile, e la gente cucina con i raggi diretti del
1: sole. Incredibile, ma ne parliamo tra poco.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il Telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta

0: maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili in espresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Imagine Dragons, i loro tamburi, il loro sound inconfondibile, whatever it takes.

0: Maledetto me, fulminacci su RDS, un po' di fulmini, un po' di refrigerio, un po' di pioggia ci starebbe bene. Dalla Francia tutti i video virali di gente che mette padelle sul davanzale di casa.
1: Per cucinare usando i raggi solari.
0: I raggi solari. Adesso io ho visto il video di un francese che per cuocere una bistecca e c'è riuscito, attenzione, ci ha messo però 2 ore, perché è ovvio che... Ma si può cucinare, Sergio?
1: Allora, si può fare. Ma con una precisazione importante: per cucinare davvero usando solo i raggi solari diretti, senza racchiudere il cibo in una scatola o in un tubo, bisogna necessariamente concentrarli in un unico punto usando degli specchi o delle superfici riflettenti.
0: L'allero è complicato.
1: Se metti semplicemente una pentola o del cibo sotto il sole estivo anche a 40 gradi, la dispersione termica causata dall'aria e dal vento sarà sempre maggiore del calore accumulato. Mm-hmm. Il cibo si scalderà, ma non raggiungerà mai le temperature di sicurezza per essere cotto, diciamo, quindi rischiando solo di farlo andare a male. Per cucinare a cielo aperto con i raggi diretti si usa il concentratore solare parabolico.
0: Che si può costruire con degli specchi riflettenti, ma insomma è una cosa complicata, accendete il gas di casa.
1: Allora ci siamo passati tutti d'estate il cruscotto.

0: e la cucina, a parte le uova che si possono cuocere, serve però una padella molto nera, quindi va riscaldata la padella, messo l'uovo e aspettare, ci vuole del tempo perché l'uovo si cuoce, ma alla fine l'uovo si cuocerà. I formaggi fusi, se avete bisogno di squagliare del formaggio, se lo lasciate sotto il sole si squaglierà, ma anche nel cruscotto, certo, della spesa, diciamo, dimenticata in macchina, si squaglia
1: tu
0: tutto.
1: Tu stessa hai ritrovato un panino dopo anni sotto il sedile.
0: Sì, quello sì, è successo. E le verdure a fetti sottilissime, sì, non si cuoceranno, ma diventeranno più morbide. Non provate a bollire l'acqua al sole perché non ci riuscirete mai. No. E soprattutto non fate come quel francese che ha cotto la bistecca, perché la carne cruda potreste...
1: Pericolosissima.
0: È pericolosissima, perché la carne deve raggiungere temperature interne elevate tra i 65 e i 75 rapidamente per essere sicura.
1: Esatto.
0: Quindi lasciarla intiepidire al sole la fa soltanto andare al male. Al male.
1: Esatto. Non lasciare... Ma magari potesse andare al mare anche lei con questo caldo, secondo me ci andrebbe.
0: Hai ragione, Sergio.

0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato con
1: quando
0: Annuzza.
1: Quando torna in continente tu?
0: In continente nero.
1: Parabonzi, bonzi,
0: forse la prossima settimana per davvero.
1: Parabonzi, bonzi, bo. Bella questa canzoncina finale.
0: Salutiamo anche il paculo che ci manda.
1: No. Fermo, sai Sergio, che tu sei pericoloso, molto pericoloso. Alessio Rettaroli detto il paguro,
0: il paguro,
1: che bravo di sicuro, ecco,
0: sì, questa,
1: ecco,
0: era, la
1: questa era la rima giusta. Torniamo lunedì, fate un bel weekend, un bacio,
0: baci, baci.
1: Ciao.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
6: Buongiorno da Gianluca Teodori. Golfo Persico, droni iraniani contro il Bahrain. All'indomani del nuovo scambio di colpi a Hormuz, Teheran accusa gli Stati Uniti di violazione del memorandum d'intesa. L'altro accordo in Medio Oriente suscita l'ira di Hezbollah. Israele e Libano hanno firmato a Washington per il disarmo delle milizie sciite che manifestano oggi a Beirut. In Venezuela anche una donna di origini siciliane tra le vittime, un migliaio quelle accertate del terremoto di 48 ore fa. Era tra i dispersi 50.000 circa. Nuove scosse nelle ultime ore, si continua a scavare senza sosta. A Roma la cronaca, la squadra mobile cerca un connazionale dei tre bengalesi, padre e madre e una bambina di 6 anni, assassinati a colpi di mannaia in un appartamento alla periferia nord.

0: della città. L'arma del delitto era nell'abitazione, ferito anche il figlio maggiore della coppia. Ustica, 46 anni fa, la strage del 19 Italia. Messaggio di Mattarella: ricomporre i fatti rimane un dovere irrinunciabile, scrive il capo dello Stato. La polizia lancia il suo canale WhatsApp per diffondere informazioni utili su truffe online, cyberbullismo, sicurezza stradale e altro. Come iscriversi? Lo spiega Rosaria Schiavo, commissario capo della Polizia di Stato.
1: È facilissimo, basta aprire WhatsApp sullo smartphone, cliccare sul tasto aggiornamenti dove si trovano gli stati, tramite il tasto più accanto alla voce canali, si seleziona la voce trova canali, si digita Polizia di Stato nella barra di ricerca, si clicca su iscriviti attivando la campanella in alto a destra per non perdere le notifiche più importanti.
0: Lo sport, i mondiali di calcio, storico accesso di Capoverde alla fase eliminazione diretta ai sedicesimi, anche Belgio ed Egitto fuori l'Uruguay. La MotoGP, dominio Aprilia ad Assen, Gran Premio d'Olanda, Bezzecchi segue Martin Ogura sulla prima fila di domani, alle 15 la gara sprint con il leader del mondiale in pole. Kimi Antonelli con la Mercedes davanti a tutti nelle libere della Formula 1 in Austria. Questa è RDS.
2: Sabato 27 giugno 2026, Petro Reggiani e Giovanni Verni.
3: Ciao Peppi. Ciao,
4: buongiorno amici. Del weekend dei peggio più peggio.
2: Sabato 27, ai miei tempi si diceva San Paganino, Petra.
4: San Paganino perché arrivava lo stipendio?
2: Okay. È arrivato lo stipendio? No, tu non... sei partita IVA, come
4: noi,
2: me.
4: Ahimè.
2: Caro ascoltatore, c'è uno che è non ha partita IVA, mi sa, eh?
4: Sì.
2: Signore e signori, Giulio Caproni, eccolo qua. E se la ride lui, eh?
4: Certo.
2: È arrivato,
4: ti è fai... che purtroppo ha già scommesso tutti i soldi che ha ricevuto
2: non,
4: stamattina.
2: Non è mica te.
4: Forse con i cavalli, galli.
2: Lui non le fa quelle cose lì.
4: Le fa,
2: lui si fa il weekend con la sacchetta piena.
5: Ricordi le tue

0: It's so easy to fall in love, Olivia Dean su RDS.
1: Volevi farlo.
0: Lo volevo fare.
1: Ding dong dan.
0: Ci può essere qualche ascoltatore che non ha mai sopportato questa sapida gag e io la rifaccio ogni volta.
1: Bravo, fai molto bene. Io non sapevo che Madonna fosse in rotta con la figlia. Tu lo sapevi?
0: Non lo sapevo, non leggo i giornali di gossip, Petra.
1: Beh, non è tanto un gossip, è un'indiscrezione che è uscita perché sapete, no? Tra poco, il 3 di luglio, dovrebbe uscire il nuovo album di Madonna e in questo senso dice che questo disco in realtà conterrà probabilmente una canzone che lei ha scritto con sua figlia.
0: Ah, bene.
1: Con sua figlia Lola, dice: mi ha proposto di scrivere una canzone insieme, un modo per guarire il nostro rapporto. Perché hanno litigato? Perché pare che Madonna sia maniaca del controllo. Io mi ci rivedo un po'. Lei ha il mio stesso problema.
0: Sì, ma, sì, ma tu hai la mania del controllo.
1: Io sono maniaca del controllo.
0: Sai che non sembra.
1: No. E la figlia l'ha proprio detto, dice: lei mi ha controllato per tutta la vita, appena mi sono diplomata ho sentito il bisogno di essere completamente indipendente, quindi insomma mi sono dovuta un attimo allontanare perché altrimenti.
0: A che età si diplomano i figli di Madonna? Sono curioso.
1: Più o meno all'età in cui si diplomano tu.
0: Tu dici?
1: Sì. No,
0: qua in Italia ci si diploma intorno ai 18.
1: 18 più o meno, credo che insomma.
0: 18, 19, sì. Giù di lì. 17
1: alcune scuole americane e inglesi

0: invece che fare 5 anni ne fanno 4 e poi c'è il college, no?
1: E quindi lei si diploma più giovane?
0: Non lo so, se si diploma... mi stai facendo una domanda con
1: ho capito, se non dobbiamo allora approfondire i titoli del cielo, dobbiamo fermarci al titolo.
0: Ma quanti anni sei diplomata?
1: Solo perché
0: diplomata.
1: È sabato e non abbiamo voglia di approfondire. Petra,
0: vuoi fare così tutte e tre le ore?
1: Scusami, tu dici, arrivi qua, io ho la mania del controllo, scusa, che tassi di diploma, non lo sappiamo, unghie sul vetro, va bene.
0: Ma
1: va
0: secondo
1: bene.
0: Te, ai nostri ascoltatori, questa cosa interessa sapere?
1: 38822, 38822, volete sapere, vi interessa oppure no? Secondo me.

0: Nostalgi e Manu Chao, viajando por el mundo. Capri Ponte e Giovanotti, DNA.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%.

0: Selma Spiro su RDS. Petra Giovanni Vernia, ci sono i peggio allora, con voi in questo sabato.
1: Petra, gli ascoltatori hanno risposto, hanno detto che interessa che età si è diplomata la figlia di Madonna. Allora, sì, siccome noi siamo un programma di approfondimento,
0: ma guarda, non lo so, comunque
1: programma di approfondimento,
2: ma benissimo,
1: io vado a chiedere all'intelligenza artificiale, scusa, a che età si è diplomata la figlia di Madonna con cui ha litigato? Ecco qua, sta elaborando.
0: Sì.
1: Dice, verifico perché qui c'è un possibile equivoco. Madonna, cioè, ha più figlie e le notizie sui litigi spesso vengono raccontate in modo gossiparo.
0: È la figlia Lourdes.
1: Perché deve mangiare il disco.
0: La figlia Lourdes.
1: Dice, probabilmente parli di Lourdes Leone.
0: Esatto, lei.
1: La figlia maggiore.
0: Sì.
1: Che si è diplomata alla guardia.
0: Sì.
1: Che fa la guardia?
0: No, alla guardia, sì.
1: Fa la...
0: Quando?
1: Buckingham Palace.
0: Lo dice l'età.
1: 17 anni.
0: Te l'ho detto che si diplomano l'anno prima, sì, vedi?
1: Beati loro.
0: Non ci sono andata lontano.
1: Entrano nel mondo del lavoro.
0: No, il college, le cose, però.
1: Ma quando lavora questo?
3: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
4: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
6: Che gusto.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi.

0: 7,99 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
0: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con

0: voi Petra Loregian, Giovanni Vernia in questo sabato pomeriggio. Tra poco torniamo e non dimenticate che giocheremo anche con lo Step Tanda.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.

0: Con questa eleganza Sting chiude la sequenza mixata. Un Englishman in New York si riconosce subito, eh?
1: Sì.
0: Un uomo inglese a New York si riconosce.
1: Alla
0: da cosa si
1: bella,
0: riconosce?
1: Dalla sua classe.
0: No, guida dal lato sbagliato. Oh, bene, Petra. Allora.
1: Però anche a New York guidano dal lato sbagliato.
0: E non riesce a infilare una presa da corrente perché loro hanno tutte quelle cose lì, tutte loro. Tutte diverse. Allora, Petra,
1: tra
0: di
1: poco
0: cosa
1: parliamo
0: parlare?
1: Di wildflowering.
0: Wildflowering. Wildflowering.
1: Sì, una tendenza di stagione legata.
0: Italiana o straniera?
1: No, è straniera, ma è stata importata anche in Italia. Legata a ciò che vogliono fare le persone libere.
0: Mi sembra proprio interessante. Posso andare al bar nel frattempo?
1: No, non ti preoccupare, che tra poco invece ai singoli interessa e come.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Pupo!
4: Pupo che ha fatto l'esame di maturità.
3: Voto 10, anzi 100 li diamo.
4: 100.
3: In anticipo,
5: certo.
3: Vediamo poi se riporterà bene. Il cantante ha annunciato che sosterrà gli esami di maturità a 70 anni.
5: 70.
3: Se li supererà sarà maturo. Finalmente da pupo diventerà un ometto.
5: È la puntata di dopo, certo.
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
12: Caldo africano.
13: Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Samsung.

0: Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Signora RDS, è curiosa di sapere cos'è il wildflowering?
5: Sì.
4: Ah, non me l'aspettavo questa cosa qua.
5: No.
4: No, sì o no? Non lo so.

0: I 21 piloti con Stressato su RDS, vedi come suona male in italiano?
1: È
0: sarebbe
1: vero.
0: 21 Pilots, sì. Stress Out, è molto più figo. E questo l'abbiamo sostenuto a gran voce spesso, noi dei peggio di RDS.
1: Comunque l'inglese aiuta.
0: Aiuta sempre.
1: Allora, entriamo nel mondo del dating.
0: Esatto.
1: Quelli che si incontrano, quelli che stanno cercando,
0: stanno a broccola.
1: Qual è la nuova tendenza per l'estate, soprattutto alla vigilia dell'estate? È il wildflowering, cioè
0: sentiamo.
1: L'idea alla base è molto facile,
0: sì.
1: Ok?
0: Porti dei fiori alla tua amata.
1: In pratica, no, lasci che i rapporti si sviluppino con il loro ritmo naturale, cioè prendono modello la fioritura dei fiori di campo, wildflowering, cioè la fioritura spontanea.
0: Erbacce,
1: okay?
0: I wildflowers sono quelli selvaggi, erbacce.
1: Sono erbacce. Sono fiori di campo, sono un po' più belli.
0: Sì, wildflowering, senti com'è figo.
1: Sì,
0: erbacce. Invece sono l'erbacce.
1: Quindi, le coppie...
0: Ricordiamo sempre che l'inglese avvantaggia. Perché Sandra Bullock in italiano sarebbe Sandra Bloccasterz.
1: Certo.
0: Quindi non andrebbe avanti con
1: Non andrebbe troppo avanti. Cosa devono fare quindi le coppie che nascono soprattutto d'estate? Devono scegliere in modo consapevole di fermare il tempo nella conoscenza pura, cioè senza stare lì a bruciare subito le tappe, senza decidere se fidanzarsi, senza dirsi che cosa siamo in questo momento. Ad esempio, nel caso del wildflowering, che ne so, la cena formale a cui devi partecipare per forza con il tuo nuovo compagno o compagna.
0: Quella con gli amici.
1: No, quella che devi fare col tuo compagno o compagna per poi portare avanti la relazione, no? In realtà la puoi sostituire con una passeggiata, un gelato.
0: E risparmi anche.
1: Un giro al parco dopo il lavoro, cioè non sei costretto a fare
0: le cose che
1: le tappe
0: bisogna
1: socialmente
0: fare.
1: Diciamo considerate socialmente giuste.
0: Mi
1: va
0: sembra
1: bene?
0: Sì, va bene.
1: È una nuova tendenza. Bisogna buttare via l'ansia del controllo anche degli incontri a tutti i costi. Qui ritorniamo un po' a quello che avevo detto poco fa con Madonna, no? Che ha la mania del controllo e anche io. Cioè il wildflowering bisogna applicarlo nella ricerca del partner, soprattutto d'estate. RDS.

0: È così che, ridendo e scherzando, From Wild Farming è una figlia di Madonna.
1: Allora, Giovanni, Wild Flowering, bisogna applicarlo anche al programma. Cioè, lasciamo che le cose vadano per il proprio corso, senza
0: stare
1: a incasellare troppo, cosa che tu fai sempre, peraltro.
0: Io incasello.
1: No, appunto, il contrario, fai il Wild Flowering del programma. Non ti serve, non ti serve.
0: Figlia dei fiori. Figlia dei fiori, sì. Un programma molto,
1: quindi,
0: molto.
1: Tra poco, forse giochiamo, forse no.
0: Forse
1: vediamo
0: no.
1: Come vanno i fiori di campo.
0: Forse, come dice la signora RDS in quella famosa canzone, forse sì, forse no.
1: Forse no.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Torniamo subito in redazione RDS. Siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Nuova scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 4.9 Richter nella zona centrale del paese. E intanto anche una donna di origini siciliane, tra le quasi 1000 vittime accertate del sisma di 2 giorni fa, era nella lista dei 50.000 dispersi. Padre e madre e la figlia di 2 anni uccisi in casa alla periferia nord di Roma, di origini bengalesi, sono stati assaliti, sembra, da un connazionale. Al momento ricercato dalla polizia, ferito un secondo figlio della coppia che è riuscito a fuggire dalla furia del killer. L'inclusione Fusione a Rimini, si chiude oggi Expo Aid, appuntamento con mostre, laboratori, arte, sport, evento importante per Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, che dichiara a RDS.
6: Expo ID è una piattaforma non virtuale, io dico così perché finalmente è un punto di incontro importante, istituzionale, per tante realtà nel mondo della disabilità, del terzo settore, dell'associazionismo, ma non solo, anche per tanti professionisti, categorie professionali, dipendenti dei servizi pubblici e privati, un modo per confrontarsi e scambiarsi buone pratiche.
5: Il caldo è una notizia, ancora temperature da record in tutta Europa, con tanti eventi annullati per il clima estremo che in Italia ha provocato centinaia di interventi in pronto soccorso, malori causati dall'AFA, bollino rosso in 18 città fino a domani. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
7: Ai mondiali di calcio il termine favola non è sprecato per Capoverde, che nei 16esimi affronterà l'Argentina di Messi. Traguardo raggiunto con 3 pareggi nel girone della Spagna, che nella notte ha eliminato l'Uruguay. Dominio Aprilia nella MotoGP ad Assen in Olanda, Marco Bezzecchi in pole nella gara sprint che si corre alle 15. Il leader del mondiale è in prima fila anche per il Gran Premio di domani, con il terzo tempo in qualifica, pole position di Martin, seconda Casella per Ogura. Formula 1 nel pomeriggio, le qualifiche in Austria sono in corso, le ultime libere al Red Bull Ring, 10ª prova del mondiale. Kimi Antonelli ha dominato ieri con la Mercedes davanti alle McLaren di Norris e Piastri. C'è un altro italiano leader, Leonardo Fioravanti, numero 1 del surf mondiale, dopo la prima vittoria azzurra in assoluto nel World Surf League Championship Tour. Il secondo posto nella tappa di Saquarema in Brasile gli ha permesso di consolidare il primato. Questa è RDS.
8: Siete su RDS, buon weekend, buon sabato pomeriggio insieme ai peggio, Petra Loreggian e Giovanni Vernio.
9: Allora, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora di questo programma che si sviluppa per 3 lunghissime ore.
8: Sì.
9: Diciamo, quando le vivi sembrano meno. Poi invece alla fine ti rendi conto, ma porca miseria, le ho vissute, sembrano 8 ore.
8: Sì.
9: Eppure noi facciamo di tutto per alleggerire, ma non ci riusciamo.
8: No.
9: È una cosa incredibile. Quello che faremo in quest'ora qua per alleggerire è un gioco
8: che si chiama Step Tanda.
9: Già dal nome, sentite, sì. Però si vince una RDS bag, quindi state con noi.
10: All'inizio di ogni ora,
11: i tuoi ricordi e le tue

0: summer hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
0: L'estate vera è solo con
1: RDS 100% grazie.

0: Irama con Cabana chiude la sequenza mixata su RDS. Petra Loreggiana,
1: Giovanni
0: Vergna e tutto. Petra, scusa un attimo.
1: Dimmi.
0: Ma stasera non c'è mica il RDS Summer Festival,
1: certo,
0: a Monopoli?
1: Certo, è a Monopoli.
0: E tu non sei mica la presentatrice insieme a Leo Di Bello?
1: Certo, io sono qui a Monopoli e stasera saremo in piazza Vittorio Emanuele II. In realtà tra pochissimo...
0: Non dici niente, scusa, sei a Monopoli, non dici niente.
1: Te lo sto dicendo, già a partire dalle 16 aprirà il nostro villaggio e aspetteremo poi insieme la grande festa serale con tutti gli artisti che passeranno a trovarci.
0: E quindi mo tu finisci la diretta e subito vai in piazza?
1: Già la sto, certo. Madonna. Hai
2: Giovanni,
1: capito?
2: Sei un grande.
0: Grazie.
1: Sei un grande, Giovanni.
0: Lo so, ma a Monopoli non mi volevate.
1: No. Non è vero,
0: non
1: è vero.
0: Ma
1: non è vero, ci saremo io e Leo Di Bello. Attenzione, perché c'è
0: largo
1: la possibilità.
0: Largo ai giovani, parlo di Leo Di Bello.
1: Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Avrete la possibilità di acquistare il Summer Kit. Quindi scaricate l'app di RDS. Grazie al Summer Kit avrete un sacco di gadget esclusivi, ma poi la possibilità di guardare il concerto da sottopalco e vivervi questa prima serata in modo veramente diverso.
0: E Petra per questo non metterà la gonna.
1: Io metterò la gonna stasera.
0: Metterai la gonna?
1: Cioè, ho un abitino.
0: Allora, 388 22 388 22. E stasera mandate dei messaggi scrivendo Petra la tiene come todas.
1: No.
0: Come la

0: lavoro a Pausini in quel tempo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Bonopoli.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Siete su RDS con I Peggio, Pietro Loredan, Giovanni Vernia. Tra poco giochiamo anche con lo Step Tanda. Subito però restate con noi, c'è tanta musica.

0: questo sabato su RDS Marshmallow insieme ai Peggio, Petra Loreggian e Giovanni Vernia.
1: Pronti? Giochiamo?
0: Giochiamo.
1: Dai, lo step tanda. Basta, non è che la posso fare tutta ogni volta.
0: Io te la lasciamo fare.
1: Allora, che canzone era questa? 388-22-388-22, dai, chiuso lo step down, dai.
0: No, c'entra niente con lo step down, funziona diversamente.
1: Lo vuoi fare per davvero?
0: Voglio farlo per davvero. Il nostro gioco è così. Adesso noi vi faremo ascoltare una canzone suddivisa in vari step. Ogni step corrisponde più o meno a una traccia musicale, a uno strumento, ok?
1: Sì.
0: Dovete indovinare di quale canzone si tratta. Potete farlo con il primo step, quindi con una, con due o con tre. I più più veloce si porta a casa l'RDS.
1: Sei veramente brava a spiegare i giochi.
0: Grazie.
1: Meno a vincerli, ma brava.
0: No, lo step tanda sai che non è proprio il mio forte.
1: Dai, allora partiamo con la prima traccia, il primo step.
0: Dai.
1: Ce l'ho.
0: Forse ho capito anch'io. E da ti di di ti di da.
1: No, c'è Giro Caproni che fa no con la testa.
0: Non è questa.
1: È anche un gesto con la mano, quindi non so cosa voglia dire.
0: A vedere annattere.
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: Andiamo con la seconda.
0: Poi.
1: Io lo so. Secondo me. Posso dirti?
0: No, canticchiala, vediamo.
1: Secondo me è Ed Sheeran.
0: Potrebbe, sai.
1: Gino Caproni è rimasto un attimo pietrificato.
0: Forse sì, ma
1: anzi,
0: non mi ricordo il titolo. Vai con la terza traccia, Giulio.
1: No, la terza no.
0: Però serve il titolo, vediamo se sarete velocissimi, più veloci, mi raccomando, 38822, 38822, in palio RDS Bank per voi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Anna, White Girl Wasted.

0: RDS, eccoci qua. Allora, dai, step tanda, questa volta era facile.
1: Ma che trasmissione pazzesca sta uscendo.
2: Ma grazie, ascoltatori.
0: Grazie mille, grazie.
2: Ah, però... no, ci dice Giulia, era registrato questo.
0: No.
2: Era stato mandato a un altro programma.
0: Tanto tempo fa. Vabbè. Allora, oggi era facile. Oggi era facile, già al secondo step in tantissimi avete mandato anche Vernia, l'aveva indovinato, al 388-22-3882. Però abbiamo un vincitore.
2: L'ho usato io, l'ho mandato per primo.
0: Più veloce
2: di tutti. Ho vinto io. Ciao ragazzi, buon sabato a tutti.
0: Non sei tu, non sei tu. Sentiamo.
3: Ciao peggio.
0: Ciao.
3: Allora, secondo me è Ed Sheeran con Shivers.
0: Bravissimo.
2: È bravo lui. L'ha mandato prima che lo dicessi io, l'ha detto dalla prima.
0: Veloce. Quindi RDS mega il nostro ascoltatore, step tanda, come sempre, ritorna sabato prossimo.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
5: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Pronto?
6: Pronto.
0: Ciao.
6: Buon a tutti.
0: Allora, Lori si è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
6: Nome Leo.
2: Bello Leo.
0: A 3 mesi. Anzi, torna a casa. Cucini tu stasera?
6: Cucino io.
2: No, sì, cucina sì. Leo.
0: No,
6: sono single, mi cucino da sé. Cucina Leo, sì.
2: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo che cucina, scusa.
5: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
4: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for

0: nuove Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: Salve da Remix Cookie, è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
2: Wow!
1: Un irresistibile cuore di salso al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
3: Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Stagioni peggio con voi, Petra e Giovanni Vernia. Allora, fa caldo, dai, lo sappiamo, fa caldo ovunque, in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo, perché ormai
1: tutti
0: sappiamo
1: luoghi,
0: che
1: in tutti i laghi, si dice sempre questa cosa.
0: Beh,
1: frase.
0: Abbiamo visto immagini di ghiacciai che si stanno sciogliendo, insomma, i poli ci fanno capire che c'è qualche cosa di anomalo e che non va.
1: E questo era per portare il buon umore. Adesso vediamo un po' le cose tristi.
0: In realtà stanno spopolando in questi giorni dei video virali che arrivano direttamente dalla Francia, dove le persone in preda a questo caldo record, e si sa, no, in Francia se ne sta parlando tanto,
1: sì,
0: cucinano direttamente sui davanzali delle finestre.
1: In Francia
0: appoggiano la bistecca.
1: Ma scusa, ma i fornelli cosa gli hanno fatto?
0: No, vogliono dimostrare che con questo caldo addirittura possono cuocersi delle bistecche senza sfruttare il gas.
1: Ma spero sia una mania social e basta.
0: Non so, questo se l'è mangiata la bistecca.
1: Perché in Francia
0: e
1: c'è
0: la cotta lì dove i piccioni comunque.
1: Se l'è pappata?
0: Eh sì, i piccioni da
1: dove
0: lì,
1: il piccione fa la sua.
0: Avrà pulito il davanzale prima, ma comunque.
1: Ma allora, in Francia mi lasciano sempre un po' perplesso.
0: Sì,
1: hanno queste usanze antigeniche su tutto. No, è vero o no? Tralasciamo la cosa più.
0: Il tuffo nella Senna,
1: adesso no, balneabile, erano tutti con le scariche a colli. E tralasciamo la cattiva abitudine di non avere quell'oggetto di ceramica,
0: certo,
1: di fianco all'oggetto di ceramica principale.
0: Ok.
1: Di seduta principale.
0: Il pane sotto l'ascella.
1: Il pane sotto l'ascella ce lo vogliamo ricordare,
0: esatto,
1: oppure no?
0: Esatto.
1: Non so cosa. E adesso cuociono sul pavimento davanzale.
0: Sì, sì.
1: Io quando vado sul mio davanzale, sul mio balcone,
0: certo,
1: in generale, delle volte mia moglie non mi fa rientrare
0: perché
1: è sporco tutto, non,
0: è
1: lo,
0: sporco.
1: Lo lascia andare quello lì, lo pulisce una volta ogni 6 anni, no?
0: E loro evidentemente adesso con questo caldo prima lo puliscono e poi ci fanno le bistecche, fanno il barbecue.
1: Niente, è così, è così, Francia è così.

0: Senti che profumo, Pepa.
1: Oui, lo sento, Giovanni Vergne.
0: Il potin chant, le neveux parfum de Sombre
1: su RDS. Qui su RDS. Ormai questa cosa dei francesi ci ha preso un po' la mano.
0: Ci ha preso tantissimo il francese. Infatti, anche adesso che arriva Annalisa.
1: Annalisa, sì.
0: Annalisa, Mon Amour l'ha già modificata in tema francese.
1: Cioè?
0: Ho visto lei che cuoce lui, che cuoce lei.
1: Che cuoce me.
0: Che cuoce me lì sul davanzale. Vai. 15

0: Ed è così che ridendo e scherzando e cuocendo sui davanzali insieme ai francesi siamo arrivati alla fine della seconda ora di questo sabato 27 giugno. Sì. Petra, cosa vogliamo fare adesso?
1: Beh, adesso facciamo il nostro best, abbiamo il meglio della settimana dei peggio più peggio, Vernia.
0: Non me lo aspettavo, Petra.
1: E invece c'è, restate con noi, dai, torniamo tra pochissimo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: sua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Venezuela, anche una donna di origini siciliane tra le vittime, un migliaio quelle accertate del terremoto di 48 ore fa. Era tra i dispersi, 50.000 circa, si continua a scavare senza sosta. Stamattina nuova scossa nella zona centrale del paese, 4.9 Richter. In Medio Oriente torna a salire la tensione, il Bahrein denuncia attacchi con droni da parte dell'Iran, scambio di colpi anche fra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, nonostante la tregua e nonostante l'accordo fra Israele e Libano che vede comunque contrarie le milizie di Hezbollah. E i media locali parlano ora di un nuovo raid di Tel Aviv nel sud del paese dei Cedri. A Roma la squadra mobile cerca un connazionale dei 3 bengalesi, padre, madre e una bambina di 6 anni assassinati a colpi di mannaia in un appartamento alla periferia nord della città. Il movente è passionale, l'ipotesi privilegiata dagli investigatori, ferito il figlio maggiore della coppia. 46 anni fa la strage sui cieli di Ustica. Ricomporre quanto accaduto è un dovere irrinunciabile. Le parole di Mattarella resta un segno incancellabile, aggiunge il capo dello Stato. La Formula 1 in Austria, nelle terze libere la Mercedes di Russell la più veloce davanti al compagno di scuderia Antonelli. Le Ferrari, terzo crono per Hamilton, settimo Leclerc. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
7: Prossime ore caratterizzate da spazi soleggiati sull'Italia per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e tratti in serata anche su Ovest Piemonte, ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo si farà davvero sentire con valori oltre i 35 gradi al centro nord, localmente anche punte di 38-39 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
6: Questa è RDS.
8: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Questo programma è offerto da...
3: Sentiamo lo sponsor di oggi.
10: Spadel.
3: Spadel.
10: La padella con cui puoi sia cucinare...
3: Che colpire delle palline?
10: Eh sì. Così.

0: magari ti annoi, perché non
1: in
0: è che tutti
1: campo,
0: hanno
1: eh?
0: È un bello sponsor, non è che tutti hanno la passione, cioè, della cucina,
1: e non tutti hanno la passione del padel,
0: quindi con questa, quindi, unisci le due,
1: puoi fare tutte e due, sei lì dici,
0: unisci,
1: che
0: unisci l'utile al dilettevole,
1: cucina, quattro salti in una pasta o
0: quattro salti in padel,
1: ma io quattro salti in padel,
0: bella,
1: è un claim
0: questa,
1: bello questo,
0: grazie a questo nuovo brand che fa parte della nutrita schiera di brand che stanno scegliendo di sponsorizzare i peggio più peggio,
2: peggio. Oh, morale, perché c'è un'ora speciale,
1: che fa
2: che cazzo morale, i peggio più peggio, di festa,
0: e come sarebbe,
2: è fuori di testa,
0: e quale sarebbe,
2: ed è proprio questa.
0: Stiamo perché c'è Petra Loregian,
1: sono qui, Giovanni
0: Verga di RDS,
3: ciao Pirlone,
0: e c'è Giulio Caproni sempre in regia e se la ride perché oggi è il 27 e lui ha preso lo stipendio, molto bene. Allora
1: soprattutto
0: Petra,
1: è sabato, come avrete capito, il sabato riproponiamo tutto quello che nel corso della settimana ci ha fatto divertire per quanto riguarda i peggio più peggio, quindi tra le 14 e le 15, e soprattutto seguiamo anche i vostri consigli,
0: sì, assolutamente, compreso quello, ma perché non vi ritirate?
1: No,
0: succederà. Succederà dopo queste due canzoni, vai.
1: Yo!

0: domenica.
1: Grazie Safe, grazie, buona domenica anche
2: e
1: a
2: domani,
1: te.
2: Domani,
1: a Rapallo,
2: sì.
1: E quelli di Rapallo, ridente, Golfo del
2: che
1: Tigurio,
2: bello.
1: In Liguria. Lui,
2: gran posto Rapallo.
1: Lui è di Rapallo, sì. Safe. Io sono stato a Rapallo, tu sei di Santa, sei più di Santa tu. Che
2: no,
1: limitrofa.
2: No, lo sai che
1: i milanesi si concentrano tutti a Santa.
2: Grande fan di Varazze, lo sai.
1: Perché?
2: È il mio posto.
1: Ma dai, veramente.
2: Sì.
1: Sei in controtendenza, perché il milanese va dove può accorciare il nome.
2: Ah,
1: Rapallo,
2: certo.
1: Non può chiamarlo Rapa.
2: No.
1: Suona male. Invece Santa Margherita è Santa.
2: La chiama Santa. Varazze non puoi chiamarlo VAR,
1: il VAR,
2: poi dopo
1: il VAR
2: arriva subito
1: tutti
2: un arbitro
1: schermo, guardare
2: esatto.
1: Se c'è parcheggio sulla spiaggia
2: non si può fare
1: bene, visto che parliamo di spiaggia,
2: dai,
1: un bel fritto misto,
2: facciamolo,
1: dai. Andiamo all'ombra, Petra,
2: sì.
1: Ci mettiamo lì, frescolino, brezzolina.
2: Sì. Ci vuole, a quest'ora.
1: Fritto misto, dei peggio più peggio di RDS, ancora quasi on the beach,
2: Quasi, sarà, quasi.
1: Diventerà on the beach da lunedì, ci
2: sì.
1: Trasferiamo al mare. Va bene, nel
2: fino
1: frattempo.
2: Fino a quel momento però il
1: sogniamo.
2: Mare lo sogniamo,
1: sì.
2: E come Roma del resto, che non avrà il suo acquario dell'Eur.
1: No.
2: Dopo 20 anni il progetto è fallito, l'opera sarebbe ferma circa al 30%, quindi non ci sono certezze che aprirà mai.
1: Vabbè, tanto c'è già il laghetto dell'Eurli.
2: Vabbè, capito.
1: Ci sono i pesci dentro.
2: I pesci, vabbè, ma...
1: C'è anche tanta altra fauna.
2: Ma cosa fai? Ti metti
1: le
2: maschere,
1: nutri,
2: boccaia,
1: i castori, i cinghiali
2: pare,
1: che
2: dai.
1: Nuotano e si rinfrescano. Poi a Roma ogni volta che c'è un temporale,
2: sì.
1: C'è l'acquario.
2: Quindi lo vedi, non c'è
1: bisogno. Allaga Roma, tranquillo, non serviva.
2: C'è tutto sotto.
1: C'è tutto.
2: Anche
1: tutto,
2: quello.
1: Tutto.
2: Allora, c'è un nuovo modo di fare le riunioni che io non amo particolarmente, cioè spero che non prenda troppo piede questa cosa. Si chiama walking meeting.
1: A proposito,
2: cioè...
1: di piede, walking.
2: Esatto. Praticamente tu fai la riunione di lavoro camminando, facendo un pochino di sport.
1: Ho capito qual è, quella che si fa quando insegui il capo nel corridoio per chiedergli le ferie.
2: Che non si gira.
1: Che
2: scusi,
1: non si gira.
2: Scusi,
1: volevo andare adesso.
2: Sono in call. Ma sta camminando,
1: sì,
2: sono
1: sì.
2: In call.
1: È quello il walking meeting.
2: È quello,
1: esatto.
2: È quello. Allora, Tokyo e Kyoto sono invase dai turisti. Il Giappone vorrebbe limitare l'overtourism. Tra l'altro, attenzione, perché già i giapponesi hanno il kango kokai.
1: Cos'è?
2: È l'atteggiamento antisociale dei turisti che loro detestano e lo chiamano così, kango kokai.
1: Il kango kokai.
2: Forse un po' per questo e un po' proprio perché in effetti le persone sono tante, il visto per entrare costerà 5 volte in più, cioè arriverà a costare 81 euro dai 16
1: e sul visto
2: più.
1: Sai cosa ci hanno scritto?
2: Che
1: invece che Giappone?
2: Scritto? No, Giappone.
1: Già pieni ci hanno scritto.
2: può essere.
1: Venite pochi.
2: Il caldo
1: sono
2: crea.
1: Sono andando a ripetizione dai Liguri. Tra l'altro.
2: Certo che,
1: sì.
2: Che lo sanno bene sì, come sì. Fare. Anche loro hanno anche i Liguri. Hanno
1: il kango kokai. Non lo so.
2: Chiudiamo con un argomento che è stato su tutti i giornali in questi giorni, perché i treni in Germania si sono bloccati.

0: Letteralmente per circa 2 ore all'origine di questo blocco.
1: Dai, mettetevi in fila, siamo abituati noi.
0: Lo so, però ci sono state gravi interferenze nel sistema radio.
1: Ah, sì, sì. Era su, su tutti i giornali.
0: Sì, sì, sì, su tutti i quotidiani.
1: Erano partiti per un attimo in peggio più peggio.
0: Dici che quella è l'interferenza radio in questo senso.
1: Com'è che mi impappinavo? Come ho fatto adesso?
2: Più peggio. Più peggio.

0: C'è questo pezzo Partenope su RDS.
1: Merck & Cremont su RDS. Beh,
0: con posso... The Colors e Serena Brancati.
1: Loro sono fortissimi. Ragazzi, loro sono ti posso raccontare questo aneddoto?
0: Dai, racconta.
1: Del dietro le quinte del Jalapa Show, quando
0: vai.
1: È venuto ospite Jovanotti e abbiamo fatto la gag dove io facevo Jovanotti cattivo
0: sì.
1: e lui quello buono.
0: Sì.
1: Nel dietro le quinte si parlava, appunto, è saltato fuori il nome di Merck & Cremont perché sì. lui, sappiamo tutti che uno dei due è il figlio di Raul Cremona,
0: certo.
1: comico. E allora a un certo punto Renzo fa: ragazzi, loro sono fortini, stanno facendo un sacco di soldi.
0: Questa letta
1: bellissima, questa frase mi è rimasta in mente.
0: Non un sacco di hit.
1: Sì, un sacco di soldi. E vabbè, quindi ho detto: oh, beh, stiamo facendo la cosa giusta. Jovanotti cinico, ci piace, ci piace. Va bene, questi sono gli aneddoti di Giovanni Vernia, me ne assumo tutte le responsabilità. E fra poco cosa possiamo raccontare? Beh, facciamo un salto nel futuro.
0: Sì, sì, sì, sì, tra poco il salto temporale, restate qua.
2: Tra poco torniamo.
3: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
4: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito!

Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.

0: Posso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
0: Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute.
1: In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby.
0: Trova la tua tappa su Vittoria for Women Tour. Vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
2: Tra poco il meglio della settimana, dei peggio più peggio, quello che vi ha divertito di più, ve lo facciamo riascoltare qui su RDS.

0: C'è Bob Sinclair su RDS insieme ai Peggio Più Peggio Best, il meglio del sabato con Petra Loreggiana e Giovanni Vernia. Allora, tutti hanno parlato in questa settimana dell'acquisto di Ronaldinho da parte del Ravenna, un evento eccezionale.
1: Quindi la Romagna impazzisce per il brasiliano, per il Brasile, e quindi ci siamo immaginati cosa potrebbe succedere in un futuro non troppo remoto, cioè l'anno prossimo.
0: Dai, lo riascoltiamo.
1: Andiamo a vedere cosa succederà il prossimo anno. Dai, con un salto nel futuro.
0: Facciamolo.
1: In Romagna. Musica romagnola.
0: No, adesso arriva la musica di Dallas.
1: Perché?
0: Perché sì, a me piace così.
1: Allora, in onore del brasiliano nasce la piadina Crudo Squacquarau.
0: Beh, buona.
1: E rucola.
0: Che bontà.
1: Il migliore a fare con la piadina, sai chi sarà?
0: Chi è?
1: Piadigno.
0: Oh,
1: la impasta palleggiante.
0: Piadinao,
1: c'è l'orchestra. C'è l'orchestra Raul Casadei che suona Riomagna mia, Riomagna in fiore.
0: Sì, ballano?
1: Gli anziani ballano la capoeira.
0: Certo.
1: La capoeira.
0: Ecco, dei calci volanti pazzeschi.
1: I calciatori non vanno allo stadio con i pullman.
0: No?
1: Sfilano coi carri allegorici. E ci saranno spiagge sicurissime, perché quei brasiliani che giocano a palla sul bagnasciuga, niente, non ti arrivano pallonate.
0: Ma va, figurati.
1: Non basta, non sbagliano mai quelli.
0: No, davvero.
1: La prima pallonata arriva tra 18 anni e 6 giorni.
0: Benissimo,
1: ho fatto il calcolo.
0: Benissimo.
1: Viene costruita una copia del Cristo Redentore.
0: Dai, dove?
1: A Cattolica. Dai, va bene così. Mi piace questa risata, chiudo qua. Non ne faccio altri che potrebbero rovinare la situazione.
0: Lascia stare,
1: venuto bene. Il risultato. Più peggio.

0: Sorry, scusa?
1: Scusa che?
0: Lo sento.
1: Cosa senti?
0: Che sia a Monopoli.
1: Che sia
0: a Monopoli. La Petra è a Monopoli. Stasera c'è il
1: Summer Festival.
0: Petra è già in quel di Monopoli. Si sente la sua presenza a Monopoli.
1: Perché si sente?
0: Beh, ristoranti di pesce chiusi.
1: Ma come chiusi? Sono lì che
0: protetti,
1: vi aspettano a braccia aperte.
0: Protetti dalle tue grinfie. C'è un po' di coprifuoco in questo momento. Tutti si stanno riversando lì dove c'è la festa che inizia alle 16.
1: Certo.
0: E niente, tutto a posto, Monopoli così.
1: Vabbè. Tutto bene, io e Leo Di Bello questa sera sul palco. Ma al di là di questo, noi siamo qui perché questo è il momento dedicato al meglio della settimana. Restate con noi perché tra poco abbiamo ancora qualcosa da farvi sentire.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics, pazzi per Agida. Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
8: Su RDS, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, buon sabato pomeriggio, buon weekend.

0: tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madame, mama non mama.
2: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scorro para per para finché non mi parli.
0: Anna, white girl wasted.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Questa è Camila Cabello su RDS, i peggio più peggio del sabato vi ripropongono le cose più divertenti di questa settimana. Si è parlato anche delle migliori gelaterie d'Italia, è stata stilata proprio una classifica. Giovanni, tu che sei un grande esperto di gelato, forse alcune le hai anche frequentate.
1: Una volta, ora con l'allergia al lattosio non posso
0: te lo mangi senza.
1: Sì. Ma non è la stessa cosa.
0: Lo so che non è la stessa cosa, però dai. Comunque,
1: andiamo a vedere qualcosa sulle gelaterie?
0: Certo.
1: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria.
0: Sì.
1: E noi ve le segnaliamo.
0: Vediamo.
1: Perché noi abbiamo
0: i nostri
1: travel blogger delle gelaterie. Sì, vai.
0: Dai.
1: Allora, intanto in gelateria non perdere i tovagliolini repellenti.
0: Certo.
1: Nelle gelaterie mettono solo quelli che non assorbono. Non ci hai fatto
0: capito,
1: caso.
0: Sono idrorepellenti.
1: Tu c'hai una macchia di gelato,
0: sì?
1: Gli passi quel tovagliolino là e la spalma la macchia. Non l'assorbe.
0: Non l'assorbe, vero?
1: Io l'altro giorno mi sono pulito la bocca dal cioccolato,
0: sì?
1: Mi sono girato, sembravo Carlo Conti. ero tutto nero. Un bel gelato con questo caldo estivo è il collante vero per nuovi rapporti indivisibili.
0: Non ho capito, cioè?
1: Col gelato che ti cola sulla mano,
0: sì?
1: Quando ti presentano qualcuno fuori dalla gelateria, tu gli dai la mano,
0: sì?
1: Per staccarci, ci vogliono i pompieri.
0: Lo so.
1: È un bostic, è una
0: un
1: cosa.
2: Che sbaglio lavorare con Giovanni.
0: Scusa.
1: Non perderti l'experience,
0: sì?
1: Di una visita oculistica gratuita mentre provi a leggere i gusti sulle targhette scritti in carattere grandezza 4.
0: No, davvero, difficile.
1: Con davanti la gente che, sì, c'è a un concerto di Vasco Rossi.
0: Non ce la fai.
1: Tu cerchi di leggere, che sono già piccoli, poi,
0: sì,
1: dopo la targhetta un po' è inclinata, l'altra.
0: Poi non capisci mai se la targhetta davanti è del gusto davanti o di quello dietro. Quindi,
1: sì,
0: la leggi, quale sarà dei due?
1: Porca miseria, una roba. Poi arrivi lì, ti dice, lei che gusto? Non ce l'ho fatta leggere. Sono stato tutto il tempo in fila qua a cercare di navigare.
0: Pane e cioccolato.
1: Non perdere il cono farcito.
0: Oh, sì.
1: Quello col cioccolato intorno.
0: Certo, tutto, anche granella.
1: Farcito
0: tutto,
1: di granella di,
0: sì,
1: nocciole.
0: Buono.
1: Imbevute nel pistacchio.
0: Esatto, esatto.
1: E spolverate con la cannella,
0: sì,
1: e sono enormi sti,
0: sì,
1: coni qua, l'hai visto?
0: Grossi.
1: Sono giganteschi,
0: sì. È così.
1: L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone, io c'era l'ultimo,
0: sì,
1: gliel'ho chiesto, vorrei quello lì, quello,
0: sì,
1: grande, ci voglio cenare, sai,
0: voglio
1: che
0: quello, certo.
1: Lei lo prende, lo alza,
0: sì.
1: Oh, sotto c'erano tre campeggiatori.
0: Ma come tre campeggiatori?
1: Una tenda.
0: Una quetch qua.
3: Dopo questa battuta, un RDS bag anche per Giovanni. Bravo Giovanni.
1: Grazie.
4: Di peggio. Noi due siamo bravi.

0: con l'ultimo disco di oggi. Vi salutiamo, il peggio, il più peggio di RDS. Eccoci qua.
1: Siete dei grandi.
2: L'ascoltatore, questo è rivolto all'ascoltatore, da un ascoltatore agli ascoltatori, e noi ci uniamo alla Petra Lorejan.
1: Petra,
2: no,
1: non mollare.
2: Adesso puoi mollare.
0: Adesso
2: puoi mollare fino a lunedì.
0: Giovanni Vernia.
3: Che sballo lavorare con Giovanni Vernia.
2: Lo sballo è lavorare con Giulio Caproni, che è in regia. Grazie Giulio, grazie a tutti.
0: Allora, appuntamento.
2: Franchi Show, noi ci risentiamo. Vai Petra.
0: No, diciamo appuntamento tra pochissimo sul palco dell'RDS Summer Festival qui a Monopoli, quindi vi aspettiamo, e anche questa sera ovviamente per il grande concerto, e poi noi torniamo in onda invece lunedì a mezzogiorno.
2: Bene, vi lasciamo con un dubbione?
0: Certo, ce l'abbiamo, un bel dubbione della settimana. Ciao a tutti, buon weekend.
2: Ma quelli che al ristorante chiedono com'è la carbonara?
0: Sì.
2: Pensano che il cameriere risponda: una vergogna, ma ormai l'abbiamo fatta.
0: Sai che io lo chiedo sempre.
2: Sì.
0: Ma com'è il piatto? Com'è?
2: No, fa cagare,
0: com'è?
2: Però l'abbiamo fatta.
4: È un'ora di festa, è fuori di testa, ed è proprio questa.
5: Tra poco,
6: tra poco,
5: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Buon sabato pomeriggio a tutti, è il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
4: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Il terremoto in Venezuela, stasera l'arrivo dall'Italia del secondo aereo con soccorritori a bordo, lo dice il ministro degli esteri Tajani, che annuncia 5 milioni di aiuti subito e altri a seguire. Stamattina nuova scossa di magnitudo 4.9 Richter nella zona centrale del paese. Intanto anche una donna di origini siciliane tra le quasi 1000 vittime accertate del sisma di due giorni fa era nella lista dei 50.000 dispersi. Padre e madre, la figlia di 2 anni uccisi in casa alla periferia nord di Roma. Di origini bengalesi sono stati assaliti, sembra, da un connazionale ricercato dalla polizia. Ferito un secondo figlio della coppia che è riuscito a fuggire dalla furia del killer. Ancora temperature estreme anche in Italia, centinaia di interventi in pronto soccorso per malori causati dall'afa. Bollino rosso in 18 città fino a domani. Il caldo pesa anche sui bilanci familiari. Sentiamo Gianluca Teodori.
6: Il caldo costa quasi 600 euro in più per famiglia al mese, secondo Assoutenti, che prende in esame nuovi bisogni di questa fine giugno rovente, con l'accento sull'energia richiesta dall'uso anticipato, ininterrotto e quasi inevitabile di condizionatori, ventilatori e deumidificatori. La maggiore durata dei tempi d'utilizzo quotidiani, combinata all'incremento delle tariffe elettriche causato dalla guerra in Iran, oltre l'8% sul mercato libero, produce una spesa in più stimata tra i 50 e i 100 euro al mese a famiglia, a seconda di classe energetica, efficienza, numero di impianti in casa. Il caldo comporta anche un aumento, ovvio, del consumo idrico per bere, per docce più frequenti, per la cura di giardini e piante. Più acqua consumata, più 20-30 euro al mese in più a famiglia.
5: La MotoGP ad Assen, al via la sprint race con Bezzecchi in pole, leader del mondiale che domani parte terzo nella gara principale dietro a Martin, primo in qualifica, e Ogura. Ora RDS Green, Guido De Santis.
7: I pilastri dell'accordo Kunming-Montreal per proteggere la biodiversità nei 196 paesi firmatari. Francesca Romano, ADN Cronos Prometeo.
8: Il cuore dell'accordo è l'obiettivo 30x30. I paesi firmatari si sono impegnati a proteggere e conservare in modo efficace almeno il 30% delle terre emerse, delle acque interne e delle aree marine e costiere, e a ripristinare almeno il 30% degli ecosistemi degradati entro il 2030. L'Italia è uno dei principali hotspot di biodiversità del continente, concentrando circa un terzo delle specie animali europee e quasi la metà di quelle vegetali. Salvaguardare gli ecosistemi significa rafforzare la capacità del paese di rispondere alle sfide che ci pone il cambiamento climatico, garantendo benessere, sicurezza e sviluppo sostenibile.
7: RDS Green torna domani alle 14.57.
9: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E la vita, l'è bella. Ieri abbiamo chiuso con Iannacci, oggi apriamo con Cocchi e Renata, così, visto che sono da Milano, ogni tanto citiamo anche canzoni milanese, visto che spesso citiamo canzoni romane, napoletane, siciliane, eccetera, eccetera. Comunque, io sono Claudio Guerrini, lei è Roberta Lanfranche.
3: Buon sabato pomeriggio a tutti, nella nostra regia c'è l'adorato Paguro che ci seguirà con la, sotto la sua ala protettrice, noi siamo sotto sempre sotto la sua ala protettrice durante tutto il pomeriggio. Ti senti protetto?
10: Il titolo è il Guerrini, cioè Guerrini a Franchi Show, le storie più belle, più interessanti, più insomma
3: più carine, accattivanti.
10: Accattivanti
11: all'inizio di ogni ora,
12: i tuoi ricordi e le tue

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS?
1: E oggi di cosa parleremo in queste storie settimanali?
0: Allora, un po' di curiosità sui santi di oggi, 27 giugno, perché ci sono dei nomi meravigliosi.
1: Ah, ti piacciono i nomi dei santi particolari?
0: Sì, perché
1: sono curiosi.
0: Se no facciamo sempre gli auguri a tutti quelli che hanno il nome normale. E invece, siccome anche ci sono santi e persone che magari si chiamano proprio così, perché non ricordarli?
1: Tipo quelli di Frassica.
0: Esattamente.
1: Però esistono, poi i tuoi esistono.
0: Sì, esistono. Faremo un vero o falso sulla piscina?
1: Vero o falso?
0: Ci sarà il perché si dice che non è ancora andato in vacanza.
1: Quello mi piace.
0: E poi un po' di notizie curiose di questa settimana.
1: Ok, allora io lo so, farò una cosa che commenteremo e leggeremo una considerazione, se non l'avete letta, di Aldo Grasso sulla TV italiana. Una cosa abbastanza seria. Poi vi spiego di cosa si tratta. Poi ci divertiremo con Roberta, perché Roberta si diverte molto con la settimana di Lercio e le sue i suoi titoli inventati,
0: sì,
1: diciamo polemici e ironici, di satira. E poi continueremo a chiederci cos'è l'amore attraverso frasi famose di personaggi importanti che hanno tentato di descriverlo.
0: Bello, mi piace.
2: Amici di RDS, Petra Loregian,
1: Leo Di Bello,
2: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno.

0: Quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
1: Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito. Non mancare.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
1: Quindi, cari amici, se siete santi o state per diventare santi, tra poco potremo parlare di voi, vedi? Ci sarà qualche santo all'ascolto?
17: Sì. Può essere.

0: Amici di RDS, la prima santa in assoluto, secondo le vostre opinioni, è proprio Roberta, perché nei messaggi che ci mandate durante la settimana, Robert, ti faranno santa, sopportare quello là, di qua, di là, di su, di giù. E la santa Roberta ci parla dei suoi colleghi.
1: Beh, vorrei spezzare una lancia a tuo favore, anche Claudio mi sopporta parecchio.
0: Allora, un pochino, diciamo io sono beato, tu santa, io beato.
1: Ah, vabbè, vabbè, ci
0: sono
1: sta.
0: Sono un gradino sotto.
1: Allora, il santo principale di oggi è San Cirillo d'Alessandria.
0: Un abbraccio, Cirillo.
1: Ecco.
0: E ai Cirilli e alle Cirille.
1: E alle Cirille. Un gigante, così viene descritto, della teologia cristiana, vissuto nel V secolo. Allora, il soprannome orientale è custode dell'esattezza, per via della sua precisione quasi chirurgica nel definire i dogmi della fede. Ma
0: vedi.
1: La particolarità è che viene definito come il bodyguard della Madonna. Cioè, sì, giuro.
0: Guarda, l'altro giorno c'era una bellissima modella con un ragazzo bellissimo, tutto muscoloso. Una mia amica ha fatto: ammazza, un bodyguard della Madonna. Sarà lui?
1: No, non era San Cirillo.
0: Ah, non è la stessa cosa.
1: Perché viene definito il bodyguard della Madonna? Perché
0: fa ridere, però, scusate.
1: Perché è grazie, lo so, è grazie alla sua caparbietà.
0: Ah, no, il fisico.
1: Se oggi la Vergine Maria è ufficialmente chiamata Theotokos, cioè madre di Dio.
0: Ah, vedi.
1: Perché durante il concilio di Efeso, si va parecchio indietro, del 431, scusate, Cirillo.
0: Certo. Se ne sono accorti tutti di questo errore.
1: No, vabbè, che c'entra, però qualcuno esperto dirà no, era sette anni prima.
0: Giusto, giusto.
1: Cirillo, durante il concilio di Efeso, lottò ferocemente contro l'eresia di Nestorio, che voleva Maria solo come madre dell'uomo Gesù. Ok? E invece lui l'ha fatta diventare madre di Dio.
0: Lui stava lì, bodyguard, e la riparava a Efeso.
1: Gli altri santi sono
0: Sant'Adeodato
1: di Napoli.
0: Un abbraccio a tutti. Vabbè, Napoli
1: non
0: è pieno
1: Diodato,
0: di
1: Adeodato, mi raccomando.
0: Sì, è pieno di angeli, di santi che si chiamano
1: Adeodato. Quindicesimo vescovo di Napoli nel IV secolo.
0: Un abbraccio.
1: La curiosità principale sta nella sua sepoltura. Perché i suoi resti riposano all'interno delle catacombe di San Gennaro a Napoli, che è un luogo molto misterioso. Sì.
0: Vabbè, non ci sono mai stato, infatti.
1: No, nemmeno io, sai. Poi c'è Sant'Arialdo di Milano.
0: Ah, qui a Milano è pieno di Arialdi.
1: Arialdi?
0: Sì, c'ho pieno di
1: Arialdo, non mi dispiace come nome.
0: Arialdo è che fa ridere.
1: No, mi piace. È un diacono vissuto nell'anno 1000 che si oppose alla corruzione e alla simonia, cioè la compravendite di cariche ecclesiastiche.
0: Sì, simoniaci c'era all'epoca, vero?
1: Del clero milanese.
0: La Chiesa li ha combattuti molto, è vero.
1: Esattamente. Dopo vi dico c'è un altro santo del giorno. Intanto c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità per trasformarle in

0: Allora, mentre i Cirilli e gli Arialdi si stanno, insomma,
1: e gli Adeodati
0: stanno sentendo importanti, volevamo salutare un altro santo, amici di RDS.
1: Un altro santo di oggi è Beato Benvenuto da Gubbio.
0: Ah, benvenuto.
1: Un ex soldato che decise di cambiare radicalmente vita entrando nell'ordine francescano, e a lui fu affidato il compito più faticoso dell'epoca, cioè curare i malati di lebbra.
0: Ah beh, insomma,
1: e quindi diventò beato.
0: Roba seria. A me fanno ridere molto anche i santi di Frassica, lo sai che io sono un cultore della sua storia.
1: Sì.
0: Mi fa impazzire quando dice, quando ricorda questi santi tipo te, San, che so, Ciuffuco, sai quelli nomi che lui inventa, nato nell'862 dopo Cristo e morto l'altro ieri. Quando dice così, mi fa impazzire. Oppure a cavallo tra il 400 e l'800.
1: Sì. Povero cavallo, lo sapevo.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e razionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?

ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, Radio Edit Remix Dance.

0: evento più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: State ascoltando RDS, questo è il Guerrini e Lanfranchi Show. Le storie, subito c'è Dua Lipa, Houdini.

0: Maledetto me, Fulminacci su RDS.
1: Quindi?
0: Quindi io? Tutto a posto. Sì.
1: No,
0: sì,
1: io?
0: Sì.
1: Io. Allora, amici, no, scusate perché ho perso la scaletta.
0: Va bene.
1: Non le parole come Ligabue.
0: Sì.
1: Allora, tra le varie considerazioni televisive, noi non parliamo molto di televisione perché insomma poi ognuno vede quello che vuole e si appassiona a quello che vuole, però il caso, diciamo, clamoroso, volendo fare proprio due minuti un pochino di serietà, è il caso di Garlasco. Insomma, le storie, diciamo, drammatiche di cronaca nera di cui si è parlato tantissimo con i vari grafici, i vari plastici, sono tantissime, adesso non vi sto a citare i casi, li conoscete benissimo, riguardano insomma tanti nomi, molto spesso femminili, che insomma sono state, insomma, personaggi che sono stati veramente brutalmente uccisi. Il caso Garlasco, che dopo tantissimi anni è ritornato, almeno da un anno, diciamo, no, Roberta, più o meno?
0: Sì, 19-20 anni.
1: In tutte le trasmissioni. Ecco, c'è una considerazione che Faldo Grasso, io la volevo fare sui miei social, ma non avevo il coraggio di farla. Ha usato delle parole che secondo me sono quelle giuste, perché parla di insomma, intanto di alcune trasmissioni, cita Filo Rosso, eccetera, eccetera. Ma lui parla in questo momento di quello che succede a Garlasco, praticamente se ne parla tutti i giorni, io ogni tanto non accendo spesso la TV, vedo un po' tutti i canali, faccio un po' di zapping e di Garlasco sento parlare continuamente.
0: Sì.
1: E allora lui dice: di fronte a questo accanimento spacciato per ricerca della verità, sogno una giornata, mi ha fatto molto effetto questa cosa, pensateci anche voi, sogno una giornata, una sola, in cui le reti televisive si occupino di altro, magari di bizzarrie desuete come la realtà. Un'utopia, 24 ore di astinenza, una prova di resistenza per il sistema nervoso della nostra TV, già visibilmente provato. Per un giorno intero, via i plastici, via le ricostruzioni in computer grafica da brivido low cost, con porte virtuali che si aprono e si chiudono nel vuoto. Niente esperti della deambulazione, analisti della prima ora, esegeti del nulla o commentatori del commento altrui. Niente inviati speciali, raggelati davanti a cancelli che da 20 anni custodiscono soltanto la nostra stessa morbosità. Nessuna criminologa, nessun criminologo. I conduttori non direbbero più abbiamo novità, sarebbe vietato anche il turismo dell'ipotesi, nessun segugio a caccia di dettagli infinitesimali, nessun vicino di casa riesumato per raccontare che una volta vide una finestra socchiusa, nessun esperto pronto a spiegare ciò che non sa con la sicurezza di chi sa tutto. Soprattutto sparirebbe quella fauna permanente che affolla i talk, avvocati, consulenti, opinionisti di professione, ma è solo un sogno di una calda notte d'estate.
0: Sì.
1: È una considerazione di quelle che io ho fatto, non con queste parole ovviamente, di Aldo Grasso, molto belle, però ecco, ricordiamoci che c'è dietro tutta questa morbosità, dietro tutte queste trasmissioni, tutta questa affollarsi di opinionisti, una ragazza che non viene quasi mai citata, che si chiama Chiara Poggi.

0: eccoci, tornati insieme qui su RDS.
1: Con Roberta Lanfranchi, eh?
0: Sì, ma pensate che c'è anche Claudio Guerrini, cioè anche il sabato. Che... incredibile, però, eh?
1: Qualcuno dirà, vabbè, ma pure il sabato, sì.
0: Eh sì, ragazzi, sì. Pure il sabato ci dovete sorbire.
1: Potremmo, perché noi l'abbiamo chiamato Guerrini Franchi Show le storie.
0: Sì.
1: E come avete sentito raccontiamo storie di vario tipo.
0: Sì.
1: Poi si potrebbe chiamare Guerrini Franchi Show pure il sabato.
0: Anche oggi, sì, sì, è vero, sì, sì.
1: Va
0: pure
1: bene.
0: Di sabato, è vero. Potremmo
1: pure di sabato, sì, una cosa del genere. Non lo so, beh, tu sei contenta di essere qui, io sono contenta di
0: ci
1: essere qui.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Loro saranno contenti di essere con noi.
0: Speriamo.

0: Sto ascoltando RDS, Guerini e Lanfranchi Show pure di sabato. Lo sai che è carino, però è carino, volevo fare la prova.
1: Come funziona? Guerini e Lanfranchi Show pure di sabato.
0: Pure di sabato.
1: Però dovremmo avere una sigla, perché ci dovrebbe essere uno che fa Guerini e Lanfranchi Show pure di sabato.
0: L'hai fatta? L'hai fatta?
1: Ma non sono.
0: Ti metto sotto una musichetta.
1: Ti metto sotto con la macchina, pensavo.
0: Va bene.
1: Dai, grazie. Ci proveremo.
0: Grazie, Cla.
1: Ma figo.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Le notizie, l'informazione, la redazione di RDS anche nel weekend naturalmente e sempre in diretta. Linea subito a voi.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. Venezuela, anche una donna di origini siciliane tra le vittime, un migliaio quelle accertate del terremoto di 48 ore fa, era tra i dispersi, 50.000 circa. Una nuova scossa poi stamattina nella zona centrale del paese di 4.9 Richter. L'Italia invia soccorritori e 5 milioni di aiuti subito. In Medio Oriente non si allenta la tensione, droni israeliani nel sud del Libano nonostante l'accordo raggiunto a Tel Aviv e Beirut, che Hezbollah però considera nullo, in precedenza scambio di colpi nello stretto di Hormuz fra Iran e Stati Uniti. Un amico di famiglia ricercato dopo l'uccisione di padre, madre e figlia di 8 anni alla periferia nord di Roma, ferito l'altro figlio della coppia. Sono tutti originari del Bangladesh, anche il presunto omicida di cui la procura ha diffuso la foto. Presentato a Roma il ricordo in musica di Ennio Morricone, 5 concerti in contemporanea dalla piazza del Campidoglio a Bari, da Palermo ad Ancona e a Torino. L'evento voluto dalla fondazione insieme a Maria, la moglie del grande compositore. Il presidente Walter Veltroni.
6: Il nostro modo di ricordare Ennio Morricone è di ricordarlo nell'anniversario della morte, il 6 luglio, e poi lo ricorderemo invece nel centenario della nascita nel 2028, di ricordarlo come lo ricordano tutti gli italiani, ecco, perché se c'è un musicista o un artista, un uomo di cultura che è entrato nella vita di tutti gli italiani è Ennio Morricone, ascoltando le colonne sonore o le canzoni di Ennio. Ciascuno ha ragione di rammentare un tratto della propria vita e di cogliere la grandezza di un uomo che è riuscito a unire la migliore tradizione della storia musicale italiana con la capacità di arrivare a un pubblico molto largo.
5: La strage di Ustica 46 anni fa resta un segno incancellabile. Le parole di Mattarella, il capo dello Stato avverte: ricomporre quanto accaduto è un dovere irrinunciabile. Ora lo sport, Cristiano Di Cosimo.
7: La MotoGP in Olanda, doppietta Aprilia nella sprint race di Assen. Fernandez si impone davanti al compagno di box Ogura e a Di Gian Antonio, quarto il leader del mondiale, Bezzecchi. La Formula 1 in Austria, al via alle qualifiche, la Mercedes di Russell, la più veloce nelle terze libere davanti al compagno di scuderia Antonelli. Le Ferrari, terzo tempo per Hamilton, settimo Leclerc. I mondiali americani, termina la fase a gironi, alle 23 Croazia-Ghana e Inghilterra-Panama. Nella notte Colombia-Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Argentina-Giordania e Algeria-Austria. Domani sera cominciano i 16esimi di finale con Canada-Sudafrica. Questa è RDS.
0: Nuovamente buon sabato pomeriggio a tutti voi che state ascoltando RDS, che state ascoltando il Guerrini e la Franchi Show, le storie. Nella nostra regia immarcescibile c'è il nostro adorato Paguro. Sì,
1: Sì, lui fa finta di essere sempre malaticcio, di essere
0: ma
1: così.
0: No,
1: sempre...
0: ma no, sta benissimo.
1: Invece sta benissimo. No,
0: certo.
1: No, ogni tanto. No, ma sta una favola, ragazzi. Se voi poteste vederlo, sì. Capireste tutto.
0: È un uomo profumatissimo, gentilissimo.
1: È vero.
0: Sì, assolutamente.
1: Anche con me, sempre gentile è stato.
0: Sì, è vero, sei tu che lo aizzi.
1: E tu ne sei testimone, tra l'altro.
0: Io ne sono testimone.
1: Poverina, quando siamo io e lui, lei impazzisce.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo. Della tua estate.

0: Ed eccoci qua, cari amici di RDS, pronti per ascoltare Roby.
1: Eh no, anche per ascoltare te, perché c'è il vero o falso sulla piscina. Sei pronto?
0: Sulla piscina in genere, insomma. Swimming pool.
1: Allora,
0: vedi come sono esperto.
1: Il forte odore di piscina indica che l'acqua è ben disinfettata.
0: Vero?
1: No, falso.
0: Appunto, dicevo.
1: Perché il cloro puro è inodore. Quel tipico odore pungente è causato dalle cloramine, composti che si formano quando il cloro reagisce con elementi organici come sudore, urina.
0: No.
1: E oli per il corpo, ok?
0: Quante volte l'ho sentito quell'odore, ragazzi?
1: Ecco, indica che la piscina ha bisogno di una clorazione shock per essere igienizzata.
0: Quindi quando sentirò quell'odore ritornerò indietro e non mi tufferò. Beh, se devo entrare
1: ripassi
0: in quel marasmo de roba, che schifo, scusa.
1: Il cloro elimina istantaneamente tutti i batteri.
0: Vero?
1: Falso.
0: Porca miseria,
1: cioè, distrugge la maggior parte dei germi, alcuni patogeni molto resistenti, come il norovirus o la giardia.
0: La giardia.
1: E questi due possono sopravvivere nell'acqua clorata per diversi giorni. Per questo è fondamentale non ingerire l'acqua. Quando ti dicono non bere l'acqua dalla piscina.
0: Io qualche volta l'ho bevuta quando nuotavo tanto, ogni tanto no, fai così e ti va giù.
1: Lo so, sì. Vabbè, involontariamente ok,
0: cioè,
1: però
0: involontariamente,
1: insomma, se lo fai. Poi,
0: beh, no, se la bevi proprio tutti i giorni.
1: Esatto, non fa proprio bene. Gli occhi bruciano a causa del troppo cloro.
0: Senti, una sarà vera. Vero?
1: Falso.
0: No, se sono tutte false dimmelo prima però.
1: No, non sono tutte false.
0: Io andavo sulle probabilità matematiche.
1: Il bruciore agli occhi è causato principalmente da un pH fuori equilibrio o dall'alta concentrazione di cloramine. Sempre loro è la colpa.
0: Cloramine, so.
1: Per evitarlo il pH deve essere mantenuto tra 7,2 e 7,6.
0: Niente. Ne provo un'altra?
1: Tra poco te ne faccio un'altra.
0: Una la voglio prendere.
1: Va bene.

0: Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Capri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%.

0: Buon vento, Jovanotti Alfa su RDS, eccoci qua.
1: No, ero curioso, scusate, ma ero curioso velocemente di provare a indovinarne una sulla piscina oggi.
0: Un vero o falso sulla piscina, dai, l'ultimo di oggi. Lui. Bisogna aspettare sempre 3 ore dopo mangiato prima di fare il bagno.
1: Allora, siccome le altre 3 io ho detto sempre vero ed erano tutte 3 false.
0: Sì.
1: Secondo me, vediamo se mi hai fatto il tranello. Tu potresti dire, vediamo se è falso. Secondo me è il quarto falso. Falso!
0: Bravo, è falso.
1: Vedi,
0: la classica regola delle 3 ore è un mito tutto italiano.
1: Sì, è un'invenzione nostra, questo l'ho sentito.
0: Il
1: sì.
0: Vero rischio di congestione non dipende dal cibo in sé, ma dallo sbalzo termico improvviso tra la temperatura corporea e quella dell'acqua.
1: Certo.
0: Cioè,
1: certo.
0: Se si fa un pasto leggero e si entra in vasca in modo graduale, si può fare tranquillamente il bagno.
1: Esattamente,
0: ecco.
1: Sì, sì. Poi mia madre, quando ero piccolo, quante volte mi ha impedito di buttarmi in acqua perché stava con l'orologio a aspettare le 3 ore.
0: Le 3 ore.
1: Mamma, tempo buttato!
2: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
3: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.

0: viaggio emotivo e musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: La sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Cominciamo con Talk to You, è una delle mie canzoni preferite, di Another.
7: Il volume della tua estate.

0: Rolling in the Deep, Adele, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Allora, adesso spero di far divertire Roberta anche il sabato, ma anche tutti
0: dopo.
1: Soprattutto tutti voi, con un po' di pungente satira, spesso politica, ma anche sull'attualità. Colpisce a destra, a sinistra.
0: Loro sono bravissimi.
1: Sono bravissimi, quindi sui fatti degli ultimi 7-10 giorni ci sono un po' di titoli, io vi leggo solo i titoli, molto divertenti, devo dire, con grande fantasia, ma anche adesione alla realtà. Nello stesso tempo, ovviamente, in maniera ironica e divertente. Tra poco proviamo a farvi sorridere.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.

0: sa di lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ridigine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia ridigine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Ridigine coi fiocchi!
3: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematoni. Hematoneil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare, avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Certe volte mi chiedo, ma se non ci fosse Roberta Lanfranchi qui con me il pomeriggio, che succederebbe?
14: Ce ne sarebbe un'altra.

0: al mio paese, Serena Brancale, su RDS.
1: Allora, satira politica, satira sull'attualità di Lercio con i titoli più divertenti, l'ho fatto una volta, Roberta si diverte molto, so tantissimo. Che quando lei ride voi state bene e allora io attraverso lei cerco di far star bene voi.
0: Pensiamo.
1: Allora, si comincia sull'attualità politica e si va sulle cose di oggi. Guerra Ucraina, Vannacci apre all'Unione Europea, mai stato contrario all'adesione della Russia. Vabbè, qui bisogna saperne un po'
0: qui
1: di politica.
0: Sì, bisogna aver letto tutte le vicende.
1: Sì, perché su molte notizie, insomma, sapete quanto costano le bevande in discoteca, no? E allora, giovani spiegano perché comprano droga in discoteca, costa meno dei cocktail.
0: Mamma mia, che triste verità.
1: Vannacci pronti a remigrare anche levrieri afghani e gatti siamesi. Via tutti.
0: Non rimane nessuno.
1: Emily Ratajkowski, la mitica modella, allatta un bambolotto per uno shooting fotografico e lui diventa un bambino vero. Ragazzi,
0: Pinocchio.
1: Ragazzi, la Pucchianca può fare miracoli.
0: No, dai, non fare così.
1: Policlinico Gemelli di Roma. Gruppo di anziani canta notte prima degli esami, prima del controllo della prostata. Guarda, ce ne sono alcuni che sono pazzeschi.
0: Questa è bellissima.
1: Ma anche questa, secondo me. Il TG2 non manda in onda il servizio su come difendersi dal caldo.
0: Sì.
1: È strage di anziani e bambini.
0: Se non lo dice il TG2, escono tutti alle due del pomeriggio. E non beve nessuno.
1: Dai, scusa, ragazzi, ovviamente è tutto inventato,
0: ma
1: no?
0: Ma certo, ragazzi.
1: Giorgia Meloni implora Trump di ricordarsi che l'Italia non implora mai. Cioè, gli italiani non implorano mai, aveva dichiarato, vi ricordate?
0: Sì.
1: Da 10 anni si rifiuta di dare esame di filosofia. So di non sapere.
0: Beh, giusto. Beh, è saggio, Sapere di non sapere è saggio.
1: Rivoluzione. Trump chiede un selfie a Vannacci. È lui che implora.
0: Ti immagini quel selfie quanto varrebbe?
1: Vabbè, miliardi, ma prima o poi succederà. Cassazione, novità della Cassazione. È lecito dare testate a chi dice ha sempre fatto così caldo. Milano, sono tantissime, vado velocissimo. Milano non aveva gatto della fortuna vicino alla cassa.
0: Sì.
1: Chiuso il ristorante cinese.
0: Aspetta, gli altri me li dai dopo?